0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:02.
2: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:02.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: The shape of things that come.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli

0: E un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del sito sorriso.it. Dal player della pagina Facebook Radio Sorriso. Da condividere con i tuoi contatti. Dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Di che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 5 e 4 minuti.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara, a Piazzola.

0: sul Brenta, parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova, e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
1: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
2: Sorriso.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio

0: bazar. Cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
1: Sorriso. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Let's go! Domeglio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Meglio World Club. Regolamento su club.meglioworld.it. Meglio World.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Sorriso! È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Mamma mia. Ci sono stato un sacco di volte in questa estate, ho cercato anche di conteggiarle ieri sera, tutte le volte che ho transitato nel litorale alto adriatico, no? Anche in Romagna sono stato, toccata e fuga come si suol dire, però in nessunissima occasione ho visto il mare, solo per lavorare, solo lavorare, lavorare, lavorare. I caramel comunque, con questa canzone, sì, che ci ricorda il mare, insomma le sonorità sono quelle dell'estate. E ancora, siamo ancora in estate, perché vi ho parlato sabato, no? Vi ho detto quando scatterà, ci sarà l'equinozio, no? Il 23, fino a mercoledì alle 2 qualcosa, proprio nel cuore della notte o del mattino, insomma, scatterà, ci sarà quell'incontro tra sole. Dopo vi rispiego tutto, casomai. Adesso non voglio avventurarmi. Quindi per due giornatine, oggi e domani, ancora piena estate. E le temperature garantiranno, perché saranno belle, non calde, calde, calde, calde, calde, calde, non ci sarà l'afa, però insomma sole, temperatura piacevole, diciamo. Va bene. E la Sciura, la nostra regina madre, come sta lì? Alla quiete sta bene lei, stanno tutti bene i nostri ospiti lì alla quiete, sistemati, sempre climatizzati d'inverno, hanno il caldo, il calduccio, d'estate sono belli climatizzati freschi, sono divertiti da Radio Sorriso, anche poi dalle varie animazioni che fanno lì con gli e la nostra regina madre
1: sei tu, il sì. Vero amico.
0: Grazie.
1: Il bene prezioso che sì. Dura una vita.
0: Oh Madonna santa.
1: Buongiorno.
0: Che responsabilità, dai tesora. Grazie comunque, sei sempre molto gentile. Beh, ti regalo un tango. Facciamo due tanghi assieme, dai, che ballano.

Perduto amore alle 6:20 del mattino, Tacabanda maestro. Siamo pronti, lo spazio oroscopo. Ariete, cercate di trovare il tempo a dedicare alle richieste che vi sono sottoposte al vostro partner. Se avete un'intesa complicata, ciò potrebbe appianare alcune incomprensioni. Una certa stanchezza ed irritabilità si faranno sentire in serata. Torelli, avete le carte in regola per accedere a spazi lavorativi più creativi, ma dovrete essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio. Siete comunicativi e molto aperti alle novità e proprio per questo, di fronte ad un nuovo incontro, non vi tirerete indietro. Gemelli, le vostre qualità di acume intellettuale sono arrivate ad un picco di efficienza. Raggiungono il massimo proprio in questa giornata. Saprete come impiegare il vostro tempo. Vi aspettano diversi incontri che sapranno eccitare anche le fantasie amorose.

è Gigliana Gillian. La femmana spagnola su Radio Sorriso alle 6:28 del mattino, in questo lunedì giorno 21 del mese di settembre, tocca agli amici del cancro. Sarete capaci di svolgere una mole di lavoro a patto che nessuno interferisca o vi costringa a inopportune forzature. Venere solleverà ventate di malumore che tenteranno di spiazzarvi, ma oggi avrete discreti requisiti per resistere ai tumulti del cuore. I leoncini, le ostilità planetarie aumenteranno, rendendo sempre più faticoso il normale svolgimento anche delle attività quotidiane. Lo stress si farà sentire e vi indurrà in errore, specie se dovete occuparvi di questioni di una certa complessità. Tocca alla Vergine, giornata decisamente serena, all'insegna della tranquillità e del buon umore, complici gli astri che vi sono favorevoli. Riuscirete finalmente a chiarire un malinteso con il partner. Il lavoro vi darà grandi soddisfazioni e saranno sicuramente

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Due verticale. Trekking sull'Etna.
2: Escursione.
3: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
6: Riso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto.
9: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo. La dolcezza di sempre.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

dei segreti, Sabrina Musiani, momento del valzer lento su Radio Sorriso. Questo è lo spazio oroscopo, la prima ora del nostro appuntamento mattutino tutti i giorni, insomma noi la riserviamo alla lettura dell'oroscopo. Bilancia, il quadro astrale favorevole rafforzerà la situazione professionale, in particolare se svolgete un lavoro autonomo. In amore si fa sempre più netto il bisogno di stabilità. Se siete soli, il vostro stile seduttivo, raffinato e intellettuale agevolerà una profonda attrazione. Scorpione, agirete con trasparenza ed onestà, molti, forse troppi, i progetti da mettere in cantiere, quindi sarà necessaria una corta selezione. La prospettiva per i fatti di cuore continua ad essere propizia, grazie a Venere nel segno che vi regalerà un periodo di dolcezze amorose. Sagittario, la vostra situazione economica è in netto recupero. Consolidate i guadagni pensando ad investire in beni immobili. Coloro che vivono un rapporto di coppia stabile non devono faticare molto per pensare ad un futuro ad un

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

bene, ci restano gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno sta maturando una positiva accelerazione. Molti progetti ambiziosi che avevate posteggiato sono pronti per uscire dal cassetto. Gli astri che tutelano gli amori avranno frequenze delicate e appena avvertibili, ma cariche di profumi e segnali che faranno ben sperare. L'acquario, non date nulla per scontato. Verificate ogni singolo dato e cercate di avere quante più informazioni possibili su ciò che dovete fare. In amore, tergiversate per non dare una risposta definitiva, ma se la relazione è ancora potenziale, già non vi convince, lasciate stare. Pesci, incertezze e dubbi in amore vi inquietano, rendendovi malinconici e diffidenti. Usate il buon senso, non date corpo alle ombre, i vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. Una lunga passeggiata in mezzo alla natura vi aiuterà a riequilibrarvi. E adesso vi metto io in bolla, con questo ballo di gruppo da fare tutti assieme, dai, disco sciogli pancia, si intitola Che vida loca, loca, loca, loca, Micaela Sorrenti.

del viaggio senza ritorno, senza ritorno. Con la presente lascio il panorama, la sapienza dei grandi professori messi qui.

che leggo mio notaio, lui almeno non mi ha dato nessun guaio. E partendo saluto e mi firmo come dovere, pienamente capace di intendere e di volere.

0: Stamattina qui su Radio Sorriso, la mattina di oggi, lunedì, giorno 21 del mese di settembre. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, come dico sempre, fatemelo sapere perché io voglio festeggiarvi, ma proprio tutti, quotidianamente devo avere sempre qualcuno da ricordare e da festeggiare, perché non perdo l'occasione per stappare la bottiglietta di prosecchino e berlo alla vostra salute e sorridere alla vita. E ricordatevi sempre di sorridere alla vita, perché prima o poi trovate sempre qualcosa che vi fa felici, ok? Dio, leggo il messaggio di Raffa di Ponzano. Complimenti, buongiorno. Leggo il messaggio di Carmela Castelfranco Veneto assieme ad Anna, buongiorno. Di Manuela Sandona di Piave. Linda di Pordenone registra sempre, perché ha capito che fa prima, insomma, perché lei sta guidando il suo camionetto, hai capito? Quindi fa prima a registrare. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi hai appena smosso un ricordo.
0: Sì.
1: La mazurka della notte.

0: Ok.
1: Ciao Gio, buona giornata a tutti, tutti i sorrisini e tutte le sorrisine.
0: Ciao, ma fammi capire, l'ho già messa la mazurka della nonna o te la devo mettere? Casomai te la metto nella prossima ora.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 7:04.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada 1 a causa del traffico intenso ci sono rallentamenti fra Valmontone e Bivio a 1 diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, rallentamenti anche tra Sette Bagni e Bivio diramazione Roma Nord verso il grande raccordo anulare. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio diramazione Roma Sud, sempre in direzione del grande raccordo anulare. Ora l'autostrada A4, code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la A58 in direzione Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code tra Monza e Sesto San Giovanni, mentre verso Venezia le code interessano il tratto fra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla A9 coda tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento della dogana svizzera. Attenzione al vento forte sulla A27 fra Vittoria

0: Lombardia, Veneto e Belluno. Questo è tutto, buon viaggio.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Sono

0: Mamma. Siamo qua, Fachin, dottor Ciro Fachin, nome e cognome bisogna dire, altrimenti qua si confondono le persone. Con il dottor Ciro Fachin abbiamo iniziato quella che è la nostra seconda parte del buongiorno qui su Radio Sorriso. Come siete messi stamattina? È iniziato bene? Avete messo giù il piede giusto? Piede destro, piede sinistro? Come è partita la vostra giornata? Fatto colazione? Siete a posto? Pronti per affrontarla questa giornata? Miriam sicuramente no, perché è bello sentirvi quando vi stiracchiate, fate tutte le vostre robe al telefono, tranquilli, fate come
1: Ma buongiorno signora Linda, ma buongiorno. Quanto tempo.
0: Sì.
1: Era veramente da tanto tempo che non sentivo.
0: Che vitaccia, Miriam.
1: Beh, che dire,
0: ripigliate
1: oggi è una bella mattinata. Sì, sì, appunto,
0: finalmente.
1: Caspita, non pensavo che fosse già il 21 di settembre. Beh, vuol dire che il tempo vola. Buona giornata.

Italia. Si intitola proprio così. Marco Tagliavini Orchestra su Radio Sorriso. Allegria. Amici ascoltatori, tra poco io vi porterò in una scuola di Treviso, è vero, Albesta di Treviso, perché è già in vigore un nuovo regolamento, praticamente c'è lo stop ai pantaloni a vita bassa e agli hot pants, un istituto di Treviso stila praticamente l'elenco di cosa può essere indossato a scuola, aspetta che cerco di tradurre anche alla mia amica Giulietta di Volta Barozzo, insomma, cosa sono gli hot pants, se no poi mi chiama e mi dice parla tutto in americano, qua non capisco niente. Allora, gli hot pants sono dei pantaloncini da donna, no, femminili, super corti, no, molto aderenti, che lasciano quasi tutta la chiappa scoperta, no? Sono i pantaloni che sono nati poi alla fine degli anni 60, inizio anni 70, come versione estrema degli shirts, no? Sono fatti in velluto, in denim o in licra, sono sexy, sono dei pantaloncini sexy, no? Erano simbolo di moda sexy e di libertà. Però c'è questa scuola, il Besta di Treviso, che ha detto stop agli hot pants e ai pantaloni a vita bassa, dopo ne parliamo.

Bertoli qui su Radio Sorriso. Allora andiamo al Vesta a Treviso. Stop ai pantaloni a vita fin troppo bassa e agli hot pants, no? Estremamente succinti. Gli studenti dell'Istituto Veste di Treviso da quest'anno avranno un freno sull'abbigliamento per andare a scuola, no? Nell'ultimo regolamento scolastico approvato al collegio docenti, infatti, non appare più il semplice invito a presentarsi con abbigliamento idoneo. Una volta era scritto così, no? A presentarsi con abbigliamento idoneo. È stata invece stilata una vera e propria lista di cose che si possono indossare e cose assolutamente no. Il caso è riportato naturalmente in queste ore dal Gazzettino Online, da dove prendo io la notizia. La preside, questa è la sua dichiarazione: oh, rendiamoci conto che non siamo in spiaggia e tantomeno in discoteca a scuola, si viene vestiti come bisogna venire vestiti a scuola in una classe. Qui siamo a Treviso, Vesta, l'elenco e l'abbigliamento idoneo. La scuola trevigiana ha deciso comunque di entrare nel merito dell'abbigliamento scelto dagli studenti per andare in classe. No, ci è sembrato necessario, spiega la Moretti, la preside, la Renata Moretti, per esemplificare in modo concreto e oggettivo cosa significhi abbigliamento idoneo. Secondo la preside, la formulazione precedente sarebbe stata troppo generica, no? E quindi soggetta all'interpretazione dei ragazzi, no? Secondo me va bene così e va bene così. No. Da qui la decisione di individuare criteri più chiari anche a fronte del reale comportamento degli studenti, osservando come a volte vengono vestiti studentesse e studenti e ritenendo certe modalità indecorose, se non addirittura offensive e provocatorie, prosegue la preside. Abbiamo stilato un elenco di cosa non si è idoneo indossare in classe e cosa non lo sia. La dirigente scolastica sottolinea che alcuni criteri del nuovo regolamento scolastico potrebbero sottrarsi e scontrarsi con le attuali tendenze della moda dei ragazzi, ma aggiunge: l'obiettivo non è quello di vietare ai ragazzi di esprimersi anche con l'abbigliamento, bensì quello di stabilire dei limiti precisi legati al contesto scolastico. Ben venga l'originalità di esprimersi anche attraverso l'abbigliamento, ma senza sacrificare la buona educazione e il senso della misura. È qui adesso. Io lo chiedo a voi: giusta questa decisione della preside Renata Moretti e del collegio docenti su imporre ai giovani, agli studenti, alle ragazzine in modo particolare di vestirsi in modo decoroso, evitando i pantaloni a vita bassa, che poi ti vanno giù e vedi, e addirittura proibire gli hot pants, Ditemi la vostra, registratemi la vostra utilizzando il 345 48 45 663. Io ricordo che alle elementari avevo la casacchina blu che copriva tutto, era una casacona più che casacchina, e le ragazze avevano il camice bianco. Alle medie addirittura, no, noi alle medie eravamo abbastanza liberi, però alle ragazze veniva imposto di mettere il camice nero. Io ho fatto le medie qui a Castelfranco, tutto a Castelfranco, alla scuola media Giorgione, scuola è l'obbligo. So che fino alle medie le ragazze avevano il vestitone nero, so. Dai, voi come la pensate? Avete figlie femmine che vanno a scuola? Come si vestono? Sono più per gli hot pants, le minigonne, i jeans a vita bassa, o si vestono in maniera decorosa, no? Per stare in classe con un vestito, un abbigliamento decoroso?

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Canali su Radio Sorriso. Allora, aspetta, perché dov'è? Saluto Antonio Lavariano, grazie per la tua testimonianza, grazie anche a Cesare, lui l'ha registrata, pronto?
1: Caro Gio, per me,
0: sì,
1: per l'amor di Dio, sì, bisogna andare a scuola come in chiesa, vestiti in maniera un po' decente,
0: sì,
1: però con tutti i problemi tra bullismo, droga, ragazzi che non portano rispetto ai professori, ci sono ben altri problemi da risolvere prima dell'abbigliamento, a mio avviso, a mio modesto e povero avviso.
0: Ti ringrazio, non mi sento di aggiungere né di togliere altro alla tua dichiarazione.

Linda Biscaro con questo rifacimento di un pezzo famosissimo, Wicked Game, su Radio Sorriso, ore 7:52. Tra poco noi parleremo di ristoranti, ma del fatto di andare al ristorante non più in compagnia ma da soli. Sembra che andare al ristorante da soli non faccia più così strano, c'è sempre più gente che approfitta di questi locali per mangiare tranquillamente da soli, senza la compagnia di nessuno.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine.

0: autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sorriso.
4: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 8:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Esther Roletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma. In testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. La sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU. Ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio. Ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia con molti annunci. Spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola afferma si va con il volto scoperto. La Dem Elie Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
16: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray!
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri

0: Anche elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso!
6: È il momento di A Pieno Ritmo!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: glielo rinnovo.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
2: Eh sì, la Fabiani, la Paoletta con La vita è bella, il brano del mese, adesso parliamone. Ristorante. Fino a qualche anno fa, chiedere un tavolo per una persona poteva sembrare quasi imbarazzante, oggi invece sempre più persone scelgono volontariamente, come il sottoscritto, di mangiare fuori senza compagnia. Dovete sapere che in America le prenotazioni per una sola persona sono addirittura aumentate del 30% negli ultimi anni. E sembra che questo fenomeno stia prendendo piede anche in Europa e anche qui da noi in Italia. Per alcuni è semplicemente libertà. Io la vedo così: scegliere dove andare, cosa mangiare, quanto restare, soprattutto senza doversi organizzare, no, con nessuno. Per altri invece è anche uno dei tanti segnali di una società in cui trascorriamo sempre più tempo da soli, ma anche per il fatto che non devi pagare a nessuno. In ogni caso, questa l'ho aggiunta, è una roba in più, dai, che non c'entra. In ogni caso, il famoso tavolo per uno sembra aver perso viene considerato più che perso. Sembra che molta gente vada, si presenti al ristorante prenotando, insomma, per una persona soltanto. Voi andreste tranquillamente a cena o a pranzo completamente da soli? Me lo fate sapere, dai, apriamo e chiudiamo il sondaggio, il tempo di un paio di canzoni, 2 massimo, 3, 4, 5, 48, 40.

0: veramente hanno toccato un livello. Questa è una canzone che mi piace tanto, eh. Complimenti, complimenti a Daniela Nespolo e a Renzo Biondi con La mia vita tra le mani. Molto elegante, eh. Bravi, bravi, bravi, bravi. Solo bella musica, Radio Sorriso. Allora, aspetta che... il camionaro, qua dov'è? Sì, Silvano il camionista che... tocca, risponde un po' a entrambi gli argomenti che abbiamo proposto, insomma, sulla scuola, sul fatto che il Best di Treviso ha proibito determinati abbigliamenti, bisogna presentarsi in maniera decorosa, eh? E sul discorso mangiare da solo, un messaggio lunghissimo tra l'altro, non farlo più, Silvano, il sunto, la sintassi, va bene, vediamo un po', sentiamolo.
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: Silvano, sì. Camionista,
0: sì.
1: Allora, riferimento alla scuola, prima a Vidoro ho trovato una, sì, mamma con la figlioletta che, sì, aveva su un bel ghiacciolino blu sulla cartella.
0: Sì.
1: Tornando al discorso del ristorante da solo, io per abitudine ovviamente mangio,
0: sì,
1: 99% da solo.
0: Sì.
1: E in Francia, anche se sei solo, ti mettono in un tavolo, lo chiamo io comunitario,
0: sì,
1: riempiono i tavoli, invece in Spagna... se sei solo ti danno il tavolo da solo, in Italia anche, a parte qualche raro ristorante.
0: Ok.
1: E comunque così, e quando arrivo a casa mangio con mio amico,
0: sì,
1: 82enne il sabato, e quelle rare volte che non viene vado fuori lo stesso da solo, perché ormai sono talmente abituato.
0: Va bene, dai.
1: E via.
0: Intanto paese che vai.
1: Qua, sì. Ah, non mi ricordo io, Piosecimo, Riese.
0: Sì. Riese Pio X, paese del Papa.
1: Direzione Spagna.
0: Direzione
1: Spagna.
0: Un
1: abbraccio, buon lavoro e grazie della buona musica.
0: Grazie.
1: A proposito, si mette su una bella mazurka allegra,
0: sì,
1: con le casadei del, qualcosa del camionista.
0: Sì, è la ballata.
1: Non ricordo il nome. Grazie.
0: Ok,
1: grazie.
0: È la ballata del camionista, però mi sa che è un valzerino di quelli giusti, no?
2: Foggia, Roma, Milano, Padova, Lecce, Bologna, Forlì.

Camionista è un pezzo che giriamo, naturalmente una ballata, un valzerino che giriamo a tutti gli amici camionari, a tutti coloro che vivono, dai, in generale la maggior parte della giornata guidando. Sei convinto che è un valzerino e non una mazurka? Dai, le ho imparate anch'io queste robe qua che sono duro come il cemento. Forza, dai. Ciao Silvano, buon viaggio, grazie. Ne approfitto per salutare anche Giuliana, Montichiari, Lina e Sandra e poi, aspetta, Felicia Maiano che mi scrive felice autunno. Eh no, noi che siamo precisini e lo diciamo, lo ridiciamo, insomma, l'equinozio d'autunno sarà il momento in cui finisce l'estate astronomicamente, no, non quando lo decide il calendario, tutti insomma, è il 21, inizialo. No, quest'anno sarà mercoledì 23 di settembre, quindi tra due giorni, alle 2.05 di notte, ora italiana, ecco, alle 2.05 di mercoledì, ecco, sappiate che entreremo nella stagione

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
9: Potremmo dirti, non ci pensa.
8: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
10: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
13: Ecco la merenda.
14: Ma è il panino al prosciutto.
13: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
15: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
16: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
21: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
20: Finalmente!
21: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
22: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.

Angelino, il momento che zomba. Questo è il pezzo che si intitola Artica. È un po' freddino questo pezzo. Allora, siamo in attesa. Ho già visto, insomma, ha fatto cucù all'interno dello studio di Radio Sorriso anche la signorina Feltrina. È vero, tra poco sarà in onda con me ad annunciare quello che sarà l'argomento del giorno sul quale discutere per tutto il giorno, questo 21 di settembre. Parleremo di autunno, ma noi siamo ancora in piena estate. Ve l'ho spiegato prima, no? Ancora per due giorni siamo in piena estate. A proposito, giornata grigia e bigia che preannuncia l'autunno che capiterà alle 2:00 nel cuore della notte mercoledì, dopodomani. Va bene. Adesso chissà se la mia amica Rita, di Belluno, oi Rita mia, che ha telefonato addirittura alla nostra signorina del centralino, non mi risponde mai questo sacramento di uomo. Finalmente ci siamo parlati. Ciao Rita, io ti abbraccio, sei stata molto

0: Se volete essere curiosi, se volete sapere di cosa stavamo parlando la Tiziana ed io, basta chiederlo, che non ha nulla a che vedere. Vedo un'improvvisata, l'ho spiazzata adesso. Non ha nulla a che vedere con l'argomento del giorno.
1: Prego.
0: Vabbè, evito, no, noi siamo professionali. Andiamo, sigla.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora
1: buongiorno Giovanni Zani, buongiorno anche ai nostri sorrisini.
0: E allora,
1: guarda,
0: cosa mi racconti, ragazza? Ti sei divertita in questo fine settimana? Vuoi parlare?
1: Sì, abbastanza, abbastanza. Oggi, appunto, oggi è il 21 di settembre, insomma, l'autunno è alle porte. E tu cosa ti accorgi che sta cambiando la stagione? Dai, sentiamo.
0: Da cosa me ne rendo conto?
1: Io te l'ho appena spiegato, perché non riesco più a mettermi le cose di invernali. E quindi
0: di peso stavamo parlando. Ho detto, guarda che io peso 70 kg, mi ha detto.
1: Vorrei
0: pesarli io 70 kg, ma io sono
1: maschio.
0: Ma e cosa vuol dire che un maschio
1: devo pesare? Un maschio può pesare, insomma, dipende sempre dall'altezza,
0: sì,
1: 70 kg
0: di solito
1: pochi,
0: dicono
1: comunque.
0: L'altezza togli 100, io sono 1,82, dovrei pesare 82 kg, dicono. Ma
1: li pesi 82?
0: Abbondantemente scavalcati.
1: Ah, ecco, io sono alta 1,58 e ne peso quasi il doppio.
0: Sono un quintalotto io, ragazza, anche se
1: no, non ci credo.
0: Sono un piccolo ippopotamo.
1: Allora un sei un finto magro.
0: Sono un figo, dillo pure, dai.
1: Dai. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori cos'è quel particolare, quella sensazione che vi fa rendere conto, vi accorgete, insomma, avete preso coscienza che è arrivato l'autunno.
0: Voglio essere poetico, romantico, dolce come una caramella mu.
1: Sì.
0: I colori che regala la stagione autunnale sono qualcosa di assolutamente straordinario.
1: I profumi, le castagne, il profumo.
0: Ti prendi quei sentieri adesso, noi abbiamo delle zone che sono meravigliose. Anche qui vicino a Castelfranco, zona Montello, ti prendi qualche presa, qualche sentiero nel periodo autunnale, qualcosa di magico, il silenzio.
1: È vero.
0: Le foglie che cadono di quel colore oro, ma non tutte uguali, quel profumo che manda il bosco, il Montello,
1: il sottobosco.
0: Dopo, se c'è la vecchia scoregiona, rovinato la magia. Dovevo rovinare
1: il bosco, mi fa venire in mente i funghi.
0: Sì.
1: Chissà, dai. Se i nostri ascoltatori sono dei fungaioli.
0: Fungaioli,
1: quelli che si trovano nel bosco, ovviamente. Insomma, l'aria più fresca al mattino l'abbiamo sentita, le giornate si sono accorciate, ce ne siamo resi conto.
0: Sì.
1: Insomma, raccontateci voi qual è quel piccolo segnale che vi fa pensare subito, ecco, è arrivato l'autunno.
0: Guarda, secondo me io spenderei una puntata per i funghi, perché secondo me gli amici di Radio Sorriso sono
1: tagliati per i funghi.
0: La sanno lunga sui funghi.
1: Tagliati per i funghi. Va bene, vi aspettiamo come sempre ai nostri numeri 0423 736 680, oppure 345 48 45 663, ci mandate un bel vocale.
0: Va bene. Quanto pesi, Tiziana? Che non mi ricordo più, però. Peso 70 kg. Vi saluto anch'io,

0: triata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Esther Oletto. L'esito del voto in due lande tedeschi consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette il disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché, spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sorriso.
14: Radio Sorriso.
8: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento.

0: tutto su concorsocif.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero!

Il buongiorno arrivi a voi, cari amici sorrisini. Senti che bella voce da sonno. Buongiorno, buongiorno da Carlotta. Oggi starò con voi fino a mezzogiorno, quindi in sostituzione sia di Iris che di Giovannino. E abbiamo una bellissima mattinata davanti, perché si parla d'autunno. Evviva, io adoro l'autunno e tutto ciò che esso comporta. Andremo un po' a scavare nei significati, insomma, quello che significa. Qual è il vostro indizio dell'autunno? Quella cosa che vi fa dire: oh, è arrivato l'autunno, evviva! Oppure accipicchia, perché magari a qualcuno l'autunno non piace. Fatemelo sapere chiamandolo 0423 736 680, oppure il 736 681, o ancora il messaggino al 345 48 45 663. E iniziamo a ballare, piroettare, girellare, turnicare. Mi verranno in mente altri verbi, ma devo veramente finire di bere il caffè, e quindi passiamo all'azione con i girasoli e piove sul bagnato. Anche questo un piccolo primo indizio, no?

0: Ed è tornata a trovarci Miriam di Acerbis. Io parto direttamente dal numero 030 68 40 408. Ciao Miriam!
1: Ciao Giovanni e buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io innanzitutto devo dirvi grazie perché siete stati in tantissimi che avete già acquistato e avete già provato il nostro Ace UC2. Che cos'è UC2? Ormai è il prodotto per le cartilagini, il prodotto per l'artrosi. L'artrosi non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari ed è una malattia degenerativa cronica che arriva a tutti prima o poi. Arriva, pensate, comincia già dai 40 anni. L'assottigliamento inizia già a quest'età. E noi come possiamo intervenire? Possiamo intervenire attraverso il nostro collagene nativo non denaturato di tipo 2, il nostro collagene che attraverso un meccanismo di tolleranza orale va a dare l'informazione ogni giorno al nostro sistema immunitario di non andare ad attaccare le cartilagini articolari, ma non solo. C'è il frassino che sgonfia le articolazioni, abbiamo la boswellia che è un antinfiammatorio naturale e tutta una serie di vitamine che servono per la salute di ossa, muscoli, tendini e nervi. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria, perché se volete provare un mese di trattamento di UC2, 35 euro direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 pastiglie, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma il mio consiglio è di fare il trattamento completo di 4 mesi. 4 mesi di trattamento con trasporto gratuito direttamente a casa vostra. Il nostro Arnia in omaggio, che è un prodotto ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale, un'offerta speciale, il cui prezzo vi può essere detto solo chiamando adesso lo 030 68 40 408. Non vi sto promettendo il miracolo, attenzione, vi sto promettendo più elasticità, meno rigidità, meno infiammazione e di conseguenza meno dolore con un gesto quotidiano, l'assunzione di una compressa del nostro integratore alimentare Ace UC2. Per sapere la straordinaria offerta chiamate adesso lo 030 68 40 408 e non dimenticate di dire che avete ascoltato Radio Sorriso.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

Ed eccola qui Veronica Cuneo con Matteo Bensi in Figlia dei Monti, la canzone che ha vinto San Liscio 2026. Ce l'ha richiesta l'amico Marco per dedicarla a Renata. Ciao a tutti e due, una buona mattinata a voi. Buona mattinata anche a Bruna San Giacomo, che mi racconta che lei sente l'autunno, insomma, inizia a capirlo, a carpirlo quando ci sono i primi freschi, e in più poi si avvicina anche il suo compleanno che cade a fine settembre, quindi è un periodo che la mette molto molto di buon umore. Carissima Bruna, allora ti aspettiamo la prossima settimana per gli auguri. Intanto rimaniamo con te tra i monti, perché c'è Marianna Lanteri con Penna Nera.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Let's go! Da MeteoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MeteoWorld.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
8: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il clan In Voglio Te, le edizioni AB Record ci regalano un altro bel brano del mese ed eccoci qua miei cari. Allora intanto facciamo un po' di saluti che stanno arrivando in messaggini al 345 48 45 663. Mario Agazzo Veronese, ciao Mario, buona mattinata, buon 21 settembre anche a Silvano in provincia di Bergamo. Ciao Silvano, da Silvano passiamo a Silvana. Silvana Portogruaro dice: la prima volta che vi scrivo, metti una canzone che vuoi, sono tutte belle. Cara Silvana, tra le prossime ce ne sarà senz'altro una tutta per te. Un abbraccio forte. Adesso però dobbiamo andare a Villa Balsana, dove c'è Maria Rosa. Maria Rosa voleva fare tantissimi auguri di buon compleanno a sua cognata Esterina. Cara Esterina, tanti auguri. Non lo diciamo in radio quanti, so che è un traguardo comunque molto notevole, quindi anche io ti faccio tanti auguri assieme a tutto lo staff di Radio Sorriso. E per te arriva Ruggero Scandiuzzi con un bel buon compleanno.

E con l'Orchestra Castellina Pasi in Foglie d'Autunno andiamo a ricordarvi l'argomento di oggi. Oggi si parla dei segnali d'autunno, ovvero da che cosa vi accorgete che finalmente in molti casi l'autunno sta arrivando. Magari per qualcuno è qualcosa di più malinconico, perché c'è chi ama l'estate, chi invece come me non tollera molto a lungo caldo, sole e temperature fuori da ogni grazia del Signore, diciamo che festeggia con una certa gioia l'arrivo della stagione autunnale. Per quanto mi riguarda, io tiro un bel sospiro di sollievo quando vado a fare la spesa e finalmente nel reparto ortofrutta ci sono le zucche. Certo, con i tempi che corrono si trovano effettivamente anche d'estate, però non è che siano proprio meravigliose, ecco. E invece la zucca è un segnale che mi dà particolare buon umore, anche perché poi io da questo periodo in poi tendo a farne un po' la base della mia alimentazione, ecco. E a proposito di zucca, annunciazione, c'è la 31ª sagra della zucca a Caorera di Setteville, Belluno. Venerdì 2 ottobre, proprio nel contesto della sagra della zucca, ci sarà un bel sorriso in piazza con musica, divertimento, gadget, sorprese, tutta la simpatia degli speaker di Radio Sorriso, perché saranno con voi Iris, Giovannino e Alex assieme ai ballerini della scuola Prestige. Quindi venerdì 2 ottobre, segnatelo in calendario, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Setteville, Belluno. L'ingresso ovviamente è libero. Tutte le info su sorriso.it. Già che ci siamo, ci ascoltiamo proprio Alex con una sua bella novità. Si intitola L'Italia che sballa. Chissà se ve la farà ascoltare in quella serata del 2 ottobre. E se per caso non la sentite, andate lì.

0: L'orchestra Grande Evento ci porta su una nave di neve. Non è una cosa romanticissima, deliziosa, oserei dire. Allora arrivano, fioccano i vostri messaggi. Sentiamo un po' cosa ci dice Virginia.
1: Ciao Carlotta, io ho sempre lavorato. Il primo segnale indiscusso, essendo docente di filosofia e lavorando nella scuola, era il ritorno al lavoro.
0: E certo.
1: Baci Carlotta.
0: Ciao Virginia, grazie. Beh sì, per chi lavora nella scuola, ovviamente settembre è proprio il mese in cui effettivamente inizia l'anno, anche per gli studenti, no? Sì, va bene l'anno nuovo a gennaio, però è settembre con l'autunno che fa ricominciare il ciclo scolastico. Ciao Virginia, ti mando un abbraccione. Segnali d'autunno oggi su Radio Sorriso. Salutiamo anche nonno Lele e nonna Lidia da Campalto che ascoltano Radio Sorriso e augurano a tutti gli amici in ascolto un buon inizio di settimana. Un saluto anche a Luigina Morgano che mi manda il bel buon lunedì, grazie mille mia cara. E noi adesso andiamo a ballare la baciata. Siete pronti? Siete felici? Vi piacerebbe? C'è Dania D'Animos in cerco un centro di gravità permanente, che di lunedì mattina non è neanche tanto facile da trovare.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 10:00.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
18: Buongiorno e ben ritrovati. La scelta di Salvini dimostra coraggio ma soprattutto responsabilità, che significa rendere conto, e il migliore modo per rendere conto è presentarsi di fronte ai militari e metterci la faccia. Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Stefani in merito alla decisione annunciata dal segretario del Carroccio di proporre un congresso straordinario a ottobre.
19: I lavoratori e le lavoratrici di SIPA S.p.A., azienda del gruppo Zoppas Industry, con sede a Vittorio Veneto e uno stabilimento a Conegliano, hanno approvato a larga maggioranza il nuovo contratto integrativo aziendale. L'accordo, raggiunto al termine di una trattativa che ha coinvolto circa 600 dipendenti, è stato negoziato dalla FIOM CGL di Treviso insieme alle RSU aziendali.
18: Al via gli interventi con ben 36 partner coinvolti per il contratto di fiume Retrone nel Vicentino. Sono partner pubblici e privati al lavoro su qualità dell'acqua, fruizione dell'ambiente fluviale, protezione della biodiversità, sicurezza idraulica e mobilità lenta. Il vicepresidente della provincia di Vicenza, Filippo Negro.
20: Il contratto di fiume Retrone è uno strumento di governance partecipativa molto ma molto importante, che ha visto 36 partner tra enti, associazioni pubblici e privati collaborare per dare un piano di azione dal 2026.

0: Sorriso vi piace!
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ci sono anche le edizioni Vocal Sound qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Era Elena Cammarone con Sei Tutto. Una meravigliosa mattinata a tutti voi, cari sorrisini, sempre in compagnia di Carlotta. Sono le 10:08 minuti e adesso andiamo a Maerne a salutare Paolo. Ciao Paolo, buona mattinata a te. Per te sta arrivando Francesca Mazzuccato con Il cielo è una coperta ricamata.

0: Ma sentite un po', cari amici sorrisini, chi è venuto a trovarci? Attenzione, eh? E avete indovinato dalla musica? È proprio con noi Raffaello della BM Steel. Buongiorno, Raffaello!
1: Buongiorno mia cara, ogni tanto ci permettono di trasmettere insieme.
0: Ogni tanto, quando sono fuori orario, oggi.
1: Esatto, i due ragazzacci ci permettono di trasmettere insieme. Tutto bene, fanciullo, tutto a posto?
0: Benissimo, meravigliosamente.
1: Così mi piace. Come sempre, come ogni lunedì insieme a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Perché tu sai che è importante sottolineare queste parole. Perché non è un farmaco, non è un medicinale, ma è un prodotto sempre soltanto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto che va a dare, come diciamo, tanta freschezza, toglie calore, toglie rigidità e toglie pesantezza. E allora cosa fare? Può essere utile prima di tutto segnare il numero di telefono della BM Steel 035 83 17 91. Vediamo se te lo ricordi tu o lo leggi. Adesso sto attento.
0: No, sono bravissima. Guarda, 035 83 17 91. Se vuoi lo ripeto anche cifra per cifra,
1: No, non c'è bisogno, ci credo. Sei una brava ragazza, anche perché io so come usi il prodotto. Non è una frase fatta, ma è la verità.
0: È vero.
1: Noi lo diamo sempre molte volte per scontato, ma lo usiamo. Il gel cosa fa? È un grande defaticante, un grande rinfrescante, toglie pesantezza, toglie stanchezza, toglie il problema dei crampi di notte, che è un grossissimo problema di noi uomini, ma anche delle signore, quando il problema proprio sotto la pianta del piede o il polpaccio incomincia a diventare veramente duro, fastidioso e soprattutto veramente, veramente doloroso. Possiamo eliminare questo usando il gel. Bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E allora, forse è arrivato il momento anche adesso di chiamare Bergamo allo 035 83 17 91 per avere prima di tutto informazioni, ricordando che il gel, diciamo che una confezione racchiude 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, ricordiamo 38 euro il prezzo, non ci sono spese aggiuntive, non ci sono sorprese varie, preparate i 38 euro giusti e nulla più, li date al corriere e ci pensa lui, non dovete compilare niente, non dovete fare niente, molte volte le persone che lo ordinano per la prima volta dicono ma come devo fare e come faccio a pagare? Tranquilli, quando arriva il corriere vi dà il pacco, voi date i 38 euro e ci pensa il corriere. Basta, non dovete diventare matti sotto ogni aspetto, è molto pratico in questo caso. E allora, per informazioni, delucidazioni o ragguagli, 035 83 17 91.
0: E noi facciamo adesso una piccola pausa musicale, Raffaello, poi torniamo tra pochissimo, eh?

0: Ed era Paola Fabiani con Alla Carica, ma alla carica torna anche il nostro Raffaello, eccoci qua.
1: Tu lo sai che se mi dai in là io non mi fermo più.
0: Vabbè, assolutamente, lo faccio apposta.
1: Ti ringrazio, sei gentile. E allora ricordiamo una cosa: chi volesse intervenire, dato che siamo qui in diretta insieme, chiamate tranquillamente, portate il vostro consiglio, il vostro suggerimento. È naturale, amici cari, che vengo qua a dirvi che il prodotto vi aiuta, vi può far star bene. Ricordatevi che il prodotto non guarisce nessuno, ricordatevi che il prodotto non miracola nessuno, ricordate che il gel è un grande defaticante e va veramente a togliere, per esempio, calore, pesantezza, stanchezza, gonfiore dal nostro corpo. Quando ancora oggi, giustamente, le giornate sono belle e meno male, possiamo dire che questo calore, questa umidità tende a gonfiare il nostro corpo, al pomeriggio si gonfiano le caviglie, alla sera si va a dormire e si sentono le gambe pesantissime. E allora possiamo eliminare tutto questo usando il gel, sempre partendo dalla pianta del piede, stendendolo su tutta la gamba, ricordando che non c'è bisogno di frizionare e soprattutto non sprecate il prodotto. Ve lo dico io, non è che mettendone di più avete più effetto, lo sprecate e basta. Siate solo una cosa, siate costanti a usarlo, non mettetelo sul comodino, sì è bello, che bello, che bel tubo da 250 grammi lì sul comodino. Usatelo, perché la praticità sta nel fatto di applicarlo, 2 minuti dopo è completamente asciutto, dopo 2 minuti sentite il sentirsi rinascere. Sai qual è la frase più ricorrente quando richiamano Bergamo?
0: Qual è?
1: Sai, veramente non è uno scherzo, ma sa che funziona sul serio? Quando chiamano la seconda volta, ma sa che funziona sul serio? Cioè, giustamente, sai, compri un prodotto in raggio, non lo vedi, e poi ti arriva a casa e ci sai, c'è sempre molte volte qualche dubbio, rimani un attimino, sai sempre come si dice sui chi va là.
0: Certo.
1: La frase più ricorrente quando richiamano Bergamo è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo, noi non andiamo a miracolare, non andiamo a dire vi guariamo, no. Aiutiamo le persone a star bene, perché quando togli il gonfiore dalle gambe, quando togli i crampi di notte, quando puoi dormire tutta la notte e ti alzi la mattina e hai riposato, affronti la giornata in un altro modo. Ecco perché vi dico, amici cari, se volete provarlo, forse è arrivato il momento di chiamare adesso la DRSP allo 035 83 17 91. Chiamare, ripeto, non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, informazioni. Ho sentito parlare Raffaello, può fare il caso mio, io sono in piedi tutto il giorno, mi trovo le gambe rigide, io sono seduto tutto il giorno. Perché molta gente mi dice, ma io sono seduto, sono in ufficio, la temperatura è giusta, eppure al pomeriggio le gambe gonfie, le caviglie gonfie, o addirittura mi alzo di scatto e barcollo, o sembra di avere gli aghi sotto la pianta del piede. Possiamo eliminare, allontanare, togliere tutto questo usando il gel. Bene, applicare, 2 minuti dopo è completamente asciutto, ma ricordiamoci, schiena, spalle, cervicali, il polso. Applicare, amici, non frizionare, non massaggiare e non sprecate il prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando, vai mia cara.
0: Lo 035 83 17 91. E se non avete in questo momento un foglietto per segnare, non vi preoccupate, chiamate pure in radio, ve lo dico poi io con calma, non vi preoccupate affatto.
1: Perfetto, io posso dirti come sempre grazie.
0: Grazie a te Raffaello.
1: Adesso andiamo come facciamo con gli altri a berci un buon caffè.
0: Assolutamente sì, stavo per offrirtelo. E allora noi torniamo in musica.
1: Non succederà mai.
0: E allora lo accetto volentieri.
1: Sei sempre meravigliosa, veramente.
0: Grazie Raffaello. Un bacio a tutti voi, noi torniamo tra pochissimo. Io e Raffaello andiamo a berci il caffè. Ciao.
1: Ciao.

0: Crepaldi, convincerò, perderò, trionferò, e ce l'ha richiesta Maria Giovanna di Schio, che così ci ha dato anche una bella botta di autostima, mi viene da dire. Non è vero, Massimiliano?
1: Una botta, sai a chi la darei io?
0: Io lo so.
1: Buongiorno comunque.
0: Buongiorno innanzitutto, così iniziamo subito con gli argomenti triviali, così. Perdonami, adesso non so. Noi ci accorgiamo in radio che inizia l'autunno perché Massimiliano si risveglia dal torpore estivo dato dal calore ed entra in un omonimo stato.
1: Allora, in autunno perdono le foglie, le piante.
0: E tu cosa perdi? Perdo
1: i peli.
0: Perdi i peli? Dai, facci, si vedono
1: ma
0: delle
1: non il vizio però.
0: No, quello sicuramente no. Si vedono delle scie di mucchetto per i corridoi, guardate ragazzi, una cosa
1: soprattutto
0: orribile.
1: Quelle delle ascelle,
0: ah che belli, mamma mia.
1: No, cioè, sto
0: con,
1: scherzando,
0: con quelli possiamo fare delle corde per calarci dalle finestre. Che cosa orribile. Grazie Massimiliano di aver portato, prego, la tua ventata di buon gusto qui allo studio di Radio Sorriso. Andiamo a salutare Alessandro a San Biagio di Callalta, voleva ascoltare il valzer del maestro Fiorenzo Tassinari. Non c'è pace tra gli ulivi, non c'è pace neanche qui a Radio Sorriso perché continuano ad entrare strani personaggi in studio, ma noi ce ne facciamo una ragione.
1: Cani e porci,
0: soprattutto i secondi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Eccoci, eccoci ed eccoci ritornati nello studio di Radio Sorriso. 10:41 minuti, era l'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna, Stefania e Valentina che incrociano le loro voci per salutare Dina di Belluno. Ciao Dina, un abbraccio forte, mamma mia quanti siete questa mattina. Allora saluto questo misterioso ascoltatore che mi ha mandato delle foto a bordo piscina. Non è misterioso, anzi sono Daniele e Cristina che si trovano in Costa Brava, Malgrat de Mar, vicino a Barcellona, bordo piscina, spiaggia, beh direi bella vita, lì non è ancora autunno, perché oggi stiamo parlando dei primi segnali d'autunno. Da cosa vi accorgete che l'autunno inizia? Come funziona per voi? C'è un segnale? C'è qualche cambiamento del meteo, nell'alimentazione? Lo annusate nell'aria? Molti annusano le stagioni nell'aria, se c'è qualche sorrisino che sa farlo è il benvenuto. Io intanto ringrazio Silvano in provincia di Verona che voleva dedicare a tutti voi sorrisini, ma in particolare alla sua Irma, questo bel valzer lento. Ce lo canta Ornella Nicolini e si intitola Io e te per sempre.

0: Pietro Galassicon eternamente per fare tanti auguri. No, non li facciamo gli auguri, cara Franca, perché il tuo 60° arriva giovedì. Allora giovedì ti faremo tanti auguri, ti aspettiamo per un'altra bella dedica, ma intanto ci prepariamo all'atmosfera per festeggiare questo fantastico traguardo. 60 anni di matrimonio, cara la mia Franca, mamma mia, che meraviglioso, che meraviglioso. Primi segnali d'autunno qui su Radio Sorriso, e dal video che mi manda Carletto, che mi dice: questo è il mio autunno, io vedo trattore che solca. Cosa stai facendo? Stai arando il campo? Suppongo proprio di sì, anche se il cielo è un po' nuvoloso, però insomma è un po' più gradevole lavorare con queste temperature anziché sotto il solleone. E Carletto è uno dei tre vertici di una triplice richiesta che è arrivata oggi. Ah, io adoro quando succedono queste cose. Si parta dal primo, però.
1: Ciao a tutti, Biccio da Verona.
0: Ciao Biccio. Oh,
1: mi saluto tutti, buon lunedì a tutti. E
0: prego.
1: Se volevo sapere se sì. era possibile ascoltare, che un po' che non lo sento, la campana.
0: Certo.
1: Della Ferrari. Grazie mille.
0: Sì,
1: buona giornata a tutti.
0: Sì.
1: Biccio Verona.
0: Ciao Biccio. E allora, per Biccio, per Carletto, che c'è anche lui chiesto una canzone di Rossella, ma anche per Giuseppe a Caselle di Selvazzano, anche lui tre richieste per Rossella nell'arco di 10 minuti. E allora io cosa faccio? Saluto ovviamente anche Rossella, tutti Casanova, e ci ascoltiamo la campana.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto.
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Sorriso.
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
11: 448 45 663
12: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 11:00.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno, nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie di questa mattina. Anche il Veneto era presente in forze al raduno della Lega Pontida nella Bergamasca. È arrivata dal Veneto la richiesta di più attenzione alle esigenze del nord. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia.
16: Penso che oggi sia fondamentale chiedere al governo di istituire un progetto dedicato per la questione settentrionale e uno per la questione meridionale.
15: Sabato la polizia di Padova ha arrestato una donna di 37 anni che aveva cercato di truffare un uomo con la tecnica del finto appartenente alle forze dell'ordine, vittima un 61enne che però ha allertato i carabinieri.
17: Entrano nel vivo i lavori per il completo rinnovamento della stazione di Mestre che termineranno orientativamente nel 2031. Da ottobre si avrà un senso unico temporaneo in via Trento, viabilità alternativa con segnaletica dedicata, riorganizzazione delle fermate e della sosta davanti alla stazione, trasferimento dei bus turistici nella zona alberghiera di via Camarcello e nuovi spazi per il Kiss and Ride.
12: Gli spettacoli.
15: A Padova dal 22 ottobre all'8 novembre, con due anteprime i giorni 3 e 10 ottobre, andrà in scena la 28esima edizione del Padova Jazz Festival. L'evento, accanto ai grandi artisti internazionali, propone anche i concerti di talenti emergenti del panorama italiano e internazionale.
17: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
12: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
19: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
20: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
0: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione.

E c'era anche Lara Agostini con tutta la sua orchestra inimmaginabile. 11:07 minuti qui su Radio Sorriso, miei cari, cari sorrisini. L'autunno sta arrivando. C'è chi non gradisce, c'è chi invece come me è molto felice di questa cosa. Per le zucche, le castagne, anzi, buon proposito di questo autunno, andare a castagne, una bella passeggiata nel boschetto, cogliere queste castagne che al

Altrimenti all'ortofrutta mi costerebbero 20 milioni di euro al chilo e fare una bella castagnata. Vi piace come idea? A me piace tantissimo. Ditemi il vostro segnale di autunno che sta arrivando, non vedo l'ora di scoprire quali sono. Intanto andiamo a Marghera a salutare Maria che voleva ascoltare Io ti penso, è la canzone che con la Franco Bagutti Band e la voce di Alessia Dal Cielo ci ascolteremo, e a seguire arriverà anche Pagine Belle, cantata da Omar Codazzi per la nostra amica Valeria di Vicenza.

0: Gli amici di Radio Sorriso, caro il mio Antonio Poli, che saluto e che incontro anche in questa giornata.
1: Ciao Giovanni.
0: Vogliono sapere cosa significa magnetoterapia, perché diciamo che il termine magnetoterapia è una cosa generica. Adesso io so che in tanti studi, quando vai a farti, cioè dal medico di base, quando vai dallo specialista che ti guarda in ospedale, se ti prescrive una magnetoterapia firmata AMEL, un motivo ci sarà. Non magnetoterapia generica, la differenza della magnetoterapia di AMEL Medical con tutti gli altri che io chiamavo bussolotti, no?
1: Sì.
0: Tra cagnotti grossi che...
1: Sì.
0: Okay.
1: Sì, sì. Beh, hai iniziato con il termine giusto, cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, la magnetoterapia, il termine è generico, è come dire automobile. Abbiamo anche le automobili, quelle piccoline, che nel libretto è scritto automobili, e anche la Ferrari è un'automobile, cambia le caratteristiche. E AMEL Medical è la stessa cosa, magnetoterapia è generico, magnetoterapia AMEL Medical è specificato. Cosa cambia tra una cosa e l'altra? Cambiano le potenze erogate. Questo è molto importante, perché se io ho una lesione superficiale può andare bene anche una magnetoterapia qualsiasi, ma se io ho una lesione interna, mi spiego meglio, ho un'artrosi all'anca, c'è una massa muscolare a seconda del peso del corpo di una persona che deve arrivare all'osso e andare a ricreare quella lubrificazione sanguigna che a causa di un incidente, a causa di un'osteoporosi, è andata un po' non c'è più. Bene, ci vuole una penetrazione. AMEL Medical, soprattutto Antidolor Pro, è un dispositivo che ha una penetrazione che arriviamo circa 20 centimetri, per cui tra un magnete e l'altro andiamo a fare una penetrazione e un effetto antinfiammatorio e antidolorifico che non dà uguali. Per provarla, 800 80 20 40.
0: Ecco, sei stato molto chiaro ed esaustivo, perché ogni tanto bisogna ricordare, insomma, perché questi professionisti scrivono magnetoterapia AMEL, consigliano AMEL. 880 20 40, metto un disco e poi torniamo.

0: Seconda parte della nostra trasmissione, dopo la precisazione sulla magnetoterapia, dove vogliamo adesso andare a colpire, di cosa vogliamo parlare?
1: Allora, vogliamo parlare dei tempi di applicazione. Molto spesso, e qua mi rivolgo sempre alla prescrizione del medico, quando indica magnetoterapia generica, ok, dice prescrizione 6-8 ore al giorno. Perché? E consiglia farla magari alla notte, perché? Perché la notte sei fermo. Mentre a magnetoterapia Amel Medical non serve 6-8 ore, bastano i 45 minuti che io consiglio di fare al mattino e 45 minuti alla sera prima di andare a letto. Perché? Molto importante fare il trattamento alla sera prima di andare a letto. Perché? Perché i nostri ossa, i nostri tendini vanno in riposo, si rilassano e di conseguenza apprendono meglio il campo magnetico che viene erogato dal nostro dispositivo. Questo la dice lunga perché sulla qualità dei nostri dispositivi, perché usandola un'ora è come fare 5-6 ore di altri dispositivi, proprio per la potenza erogata e la potenza di penetrazione per arrivare all'osso, alla cartilagine, ai tendini, cioè la parte che è lesionata. Per poterla provare, noi ve la facciamo provare, ma gratis, per cui voi dovete solo comporre il numero 880 20 40 e dire: io ho un dolore alla spalla, ho un dolore alla schiena, ho ascoltato Radio Sorriso, voglio capire se veramente mi toglie i dolori. Un incaricato viene a casa vostra, vi insegna come utilizzarla, ve la fa indossare da voi, proprio perché capiate quanto semplice e veloce è l'applicazione. Va fatta sopra i vestiti, non serve spogliarsi o quant'altro, va bene, l'effetto rimane uguale sopra il gesso, sopra la protesi. 880 20 40 per avere in prova gratis Antidolor Pro e tutti gli ausili che Antidolor Pro gestisce.
0: Non saprei cos'altro aggiungere, sei stato molto bravo.
1: Grazie.
0: Pozzetto direbbe: bene, bravo, 7+. Ci vediamo la prossima volta.
1: Grazie a tutti, ciao.

canzone di Davide Montali mi hanno richiesto anzi Francesca e Roberto Di Gallio per fargli tanti auguri. Oggi è il compleanno di Davide Montali e ci siamo ascoltati La Donna Riccia, Maronna Mia e Torero, un bel medley bello nuovo che da poco ci è giunto. Allora, sorrisini, bellissima questa indicazione di autunno che ci fa l'amico Gianni di Pizzighettone. Dice: adesso vi faccio ridere, ma io non ho riso perché sono peggio di te. Il mio segnale è che incomincio a mettere la maglietta della salute e la tolgo in primavera, caro il mio Gianni. Guarda, io ti supero, perché sì, magari inizio a metterla già per uscire di casa, però io anche ad agosto con 9 milioni di gradi ho una maglietta della salute sempre in borsa, perché se entro in un posto tipo qui con l'aria condizionata e i pinguini, allora vado subito a mettermi la maglietta della salute per non prendermi un acciaccone. Salutiamo anche la nostra amica Bruna di Mantova, che da poco ha compiuto 86 anni e voleva festeggiare autodedicandosi una bella canzone di Al Rangone. Si intitola Una Sera ed è una begin che ci farà sognare.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Con Fusioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kilocalorie ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Sorriso.
15: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Sempre di Daniele Cordani e mojito, anche se è un po' prestino per il mojito, però effettivamente io sono sempre abbastanza tentata, eh. Un appuntamento che vi regala Radio Sorriso è un'altra giornata / serata al circo. Il Circo Magico di Tyler Martini approda a Padova venerdì prossimo, venerdì 25 settembre, a Padova in via dell'Ippodromo, e ci sono due spettacoli in collaborazione con Radio Sorriso alle 17.30 o alle 21. Radio Sorriso vi invita, vi basta chiamare il nostro centralone 0423 7367 per prenotare il vostro posto gratuito. Potete anche prenotarne un po' di più se siete in 4, 5, 6 e chiedete pure 6 biglietti, non c'è nessunissimo problema, e passerete un tardo pomeriggio o una bella serata a vedere uno spettacolo imperdibile. Circo Magico, Padova, 25 settembre, chiamate il centralone di Radio Sorriso per tutte le informazioni e per prenotare il vostro biglietto, che vi ricordo essere gratuito. Andiamo a Sandrigo a salutare Stefano, che voleva ascoltare un bel tango. Lo so che molti di voi aspettano il tango con grande ansia, e allora c'è Francesco Borghetti con Passione Andalusa.

Ed ecco i girasoli con Reginella Campagnola. Salutiamo Giancarlo Aronqua l'Adige. È quasi il momento di salutarci, signori miei. Abbiamo un sacco di saluti da fare. Laura Cervarese, un bacione, carissima Laura. Ciao a Loris di Mestrino che manda il suo buongiorno. Ciao a Rita di Maniago, anche lei con un bel buon lunedì. E un salutone lo mandiamo a Carletto. E un altro Carletto, ci sono un sacco di Carletti. Purtroppo non riesco a far sentire l'audio del tuo video, scusami Carletto, perché è un po' disturbato, non si sente bene, ma riassumo, Carletto sta facendo legna per sé e per la famiglia, e ovviamente questo è un gran segnale che l'autunno sta arrivando, quando è giunto il momento di accatastare tutta la legna per l'inverno. Un bacione, buon lavoro a te, grazie di stare lavorando con la compagnia di Radio Sorriso, un bacione a te, un bacione a Cinzia di Feltre, che voleva ascoltare una canzone cantata da Roger, La voce del sole. È una bella novità 2026 e si intitola Dentro di me.

Marco Eniagara con Sono già solo è la canzone che ci ha richiesto l'amica Claudia. Ciao Claudia, un abbraccio che dice: a me piace tanto l'autunno con i suoi colori caldi, ma odio le giornate che si accorciano, buio troppo presto. Mi metteresti appunto Sono già solo? Eccoci qua, carissima Claudia. Qualcun altro mi aveva detto che notava l'accorciarsi delle giornate. Accidenti, però non l'ho segnato. Era Bruna forse? Penso di sì, spero di sì, scusate, siete stati tantissimi questa mattina, sono un po' sballottata. È arrivato però il momento di salutarci, non prima di aver salutato anche Elvira e Roberto a Vigo d'Arzere. Voleva fare gli auguri a Iris, ma ha compiuto gli anni la scorsa settimana Iris, Però glieli facciamo di nuovo, sempre molto volentieri. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi, grazie a tutti coloro che sono rimasti in mia compagnia per tutta la mattinata. Non andate via comunque, perché arrivano Tiziana e Max a farvi ridere per le prossime due ore. C'è Atos Bassissi per salutarci con un ibrido meraviglioso tra il tango e il twist. Ma pensate un po', è

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere. Le ultime tendenze della moda. Ciao Donna. Più di una rivista. Il tuo universo al femminile.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso,

0: con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa in sé segue Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la sede U di Merz. In Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
9: E ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso.
13: È il momento di ridiamoci su.

0: Bollicina con Paola Fabiani, la mazzurca che ci siamo appena ballati insieme. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao Tiziana.
0: Buon inizio di settimana, caro Max.
1: Con fatica, però.
0: Con guarda fatica? Che,
1: questa mattina, guarda.
0: È lunedì.
1: La sveglia l'avrò rimandata 10 volte, guarda. Sai che ogni 9 minuti mi suonano.
0: Ogni 9 minuti?
1: Eh sì.
0: Mamma, che ossessione.
1: È una cosa. Oggi stavo veramente bene a letto.
0: O ti alzi, insomma,
1: o ti alzi,
0: non ti dà via di scappo.
1: No, sì che mi dà via di scappo, però dopo la decima volta ti girano anche un po', dici, sì, adesso mi devo alzare.
0: Basta.
1: Cioè, sei costretto.
0: Io comunque, vedo che hai gli occhi da sonno. Cosa avrei fatto in questo weekend?
1: Trick e track.
0: Che era bellissimo.
1: Infatti.
0: Ieri era una giornata stupenda, non si poteva che fare altro, andare fuori.
1: No.
0: Stare fuori.
1: Infatti,
0: perché sono le ultime giornate di sole forte.
1: Quello che ho fatto io, difatti, guarda, mille braccia.
0: Sei abbronzato.
1: Sì, hai visto, guarda.
0: Dove sei stato?
1: Beh, ho fatto un bellissimo giro da consigliare a tutti, anche bambini piccoli, insomma, che riescono a sopportare, che ne so, un 50 km di biciclette, o magari anche con il carrettino, sai che ci sono. Un bel giro, le valli Comacchio e tutta la zona, la strada degli Angeli.
0: Lagunare?
1: Sì, molto molto bella, molto molto bella. Sì.
0: E secondo te si sente che sta arrivando l'autunno?
1: Si sente, sì, perché
0: c'era un'aria diversa.
1: No, l'aria si stava veramente bene.
0: Bene.
1: Sì, sì. Però tornando a casa alle 7:30 c'era già buio e difatti mi ha detto qua stiamo entrando nel tunnel del buio.
0: Beh,
1: delle
0: insomma,
1: giornate che si accorciano.
0: Non essere così.
1: No, è bruttissimo,
0: tragico.
1: È bruttissimo. Guarda, a me le giornate che si accorciano mi mettono una tristezza.
0: Tu alla sera dici, ma la mattina idem.
1: Ma anche
0: io la mattina andavo
1: buio.
0: A passeggiare. Stamattina sono uscita, erano le 6:00, era ancora buio.
1: Sì, ma difatti, purtroppo è quel periodo dell'anno, secondo me, che non piace a tante persone, almeno secondo me, per carità, perché c'è buio la mattina presto, c'è buio alla sera e quindi le ore di sole sono veramente veramente poche per poter fare qualsiasi cosa.
0: Esatto. E allora ce ne siamo accorti tutti che l'autunno è alle porte, dunque
1: sì.
0: E voi ascoltatori di Radio Sorriso, da cosa vi ne siete accorti che sta cambiando la stagione? L'aria più fresca al mattino? Le giornate che si accorciano?
1: Sì.
0: Il profumo della pioggia, le foglie che cambiano colore?
1: Anche.
0: Oppure
1: la voglia di castagne.
0: Ah, bravo. Il primo maglioncino che torna fuori dall'armadio.
1: O la felpetta.
0: A me viene in mente i funghi, vengono.
1: No,
0: in mente.
1: Che buoni.
0: Adesso il sottobosco dà quel profumo che
1: solo facendo delle
0: belle passeggiate per ammirare i colori, invece in realtà anche per prendere i funghi,
1: esatto.
0: Allora raccontateci qual è quel piccolo segnale che vi fa pensare. Ecco,
1: la visaglia,
0: ecco che è arrivato l'autunno. Scriveteci e condividete il vostro segnale d'autunno con noi. Cosa devono fare gli ascoltatori?
1: Semplicissimo. Se volete utilizzare la vostra voce, premete il tasto microfono su WhatsApp o Telegram, registrate, poi rilasciate e il messaggio arriva direttamente nei nostri studi. Oppure, se siete pigri e volete perdere tempo e scrivere, scrivete pure tranquillamente, come si faceva una volta, al 345 48 45 663, utilizzando sempre e solo le due applicazioni che abbiamo anche noi qui in studio, Telegram o WhatsApp.
0: WhatsApp. Vi aspettiamo, intanto ci ascoltiamo della bella musica, quella che voi eventualmente volete richiedere.
1: Brava.
0: Adesso c'è Roberto Scaglioni con Ballata della tromba.
1: Interessante.

0: Galleggiare con Genio e la Bubi Band. Siamo ritornati in diretta, caro Max. Ricordiamo del circo? Dai, un'altra opportunità. Dopo quella di Belluno, il Circo Magico vi invita a uno spettacolo imperdibile a Padova.
1: Oh, qua vicino, insomma.
0: Esatto, venerdì 25 settembre, cioè venerdì di questa settimana, tra pochi giorni, sarà appunto la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Non perdetevi il vostro posto gratuito, vi spetta assolutamente, perché siete i nostri ascoltatori.
1: Esatto.
0: Insieme al Circo Magico, la serata del 25 settembre a Padova, chiamando il nostro centralino 04237367 potrete prenotare il vostro posto. Grandi illusioni, vero?
1: Sì, ci sono grandi illusioni, acrobazie, suspense, artisti internazionali per uno spettacolo che vi lascia veramente a bocca aperta. Ok? Quindi prenotate il vostro biglietto gratuito al l'ippodromo di Padova, anzi no, scusate, il Circo Magico si troverà a Padova in via dell'Ippodromo. I biglietti disponibili, anche qua avete due scelte, o 17:30 o quella delle 21. L'importante è che chiamate. Si possono prenotare anche 4-5 posti, quindi
0: esatto.
1: Se avete una famiglia numerosa, mamma, papà, figli, fratelli, sorelle, nonne,
0: nipoti,
1: zii, parenti vicini e lontani, sappiate che potete chiedere 4-5 ingressi contemporaneamente con una telefonata. Quindi,
0: esatto, chiamate dunque allo 04237367.
1: Bravissima.
0: Adesso torniamo a noi.
1: Allora, abbiamo un WhatsApp audio da sentire. Sentiamo.
0: Riguardo?
1: Ciao.
2: Sono Rita.
1: Ciao Rita.
2: È più bello l'autunno che non quest'estate, come è stato questo calore di quest'estate. L'autunno è speciale. Dovrebbe rimanere sempre autunno. Qualche giornata di bel tempo, di sole così, ma l'autunno è bellissimo. Senti, sto andando a Cividale, mi metteresti la canzone di Omar Codazzi, come si chiama, con la figlia che cantano quella bellissima canzone in inglese? Grazie mille, ciao ciao.
1: Lo cerchiamo.
0: Va bene, faremo la ricerca. Nel frattempo vi ricordiamo di fare come la nostra amica, la Rita di Cividale. Cosa devono fare?
1: Esatto, semplicemente tenere premuto il microfono sull'applicazione WhatsApp o Telegram, dopodiché avete la possibilità, il messaggio in poche parole si registra e poi nel momento in cui voi togliete il dito dal microfono si autoinvia. E si invia dove? A noi, perché ci avete selezionate nella rubrica.
0: Ecco, Rita di Cividale ama
1: Brava
0: l'autunno.
1: Rita.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso!
5: Care amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batticuore con Roberto Polisano, le 12:41 in questo istante. Che c'è? Che c'è?
2: Mangi il batticuore. Il balletto fa così.
1: Sì. Andiamo ad ascoltare invece un messaggio. Vabbè. Che ci è arrivato riguardo l'autunno. Qual è il primo segnale che sentono i nostri ascoltatori?
2: Vive l'autunno!
3: Sì. Ciao Radio Sorriso.
2: Ciao.
3: Sono Gina di Villafranca di Verona.
2: Ciao Gina.
3: Allora, per quanto riguarda l'autunno,
2: sì.
3: Brutto che alla sera venga buio presto.
2: Lo so.
3: Mi dispiace tanto.
2: Cosa vuoi? Mai.
3: E poi mi piacerebbe sentire Madonnina,
2: ecco,
3: degli Alpini. Grazie mille. Sono sempre in vostra compagnia. Ciao ciao.
2: Capito?
1: Beh, carissima, si sa.
2: È quella di Marco, no, di
1: Madonnina degli Alpini. Eccola qua. Marco,
2: esatto.
1: Il clan, Marco il clan.
2: Infatti, vedi che non ho.
1: Allora,
2: tanto,
1: amici,
2: tanto
1: noi vi stiamo chiedendo qual è il primo segnale che vi fa capire che insomma l'autunno è arrivato, non ci si può fare niente.
2: È come dire.
1: Vi mette tristezza, vi mette allegria. Allora, è controverso perché la prima ascoltatrice che abbiamo sentito, la signora di Sacile, diceva: io amo l'autunno finalmente dopo un'estate così calda.
2: Esatto.
1: Finalmente che è arrivato.
2: Invece... Io sono un po' più con l'ultima che ha mandato il messaggio, che a me viene giù una tristezza immane, cioè fino a fine gennaio vado in catalessi.
1: Beh, mi sa che hai già cominciato oggi perché hai una voce che sembra che stia dormendo.
2: No, oggi
1: piedi.
2: Perché sono stanco, ho dato, questo weekend ho veramente dato e quindi mi devo un po'. E poi sì, magari sento anche l'autunno, sai. Ho una certa età anch'io.
1: Esatto, anche
2: tu
1: a te viene l'andropausa.
2: Però sarà
1: quel periodo
2: anche,
1: che perdi un po' la memoria, che
2: ormai...
1: diventi un po' ciccione, che ti cascano le palpebre. Insomma.
2: Ha detto palpebre.
1: Dai, adesso
2: Dai. No, perché magari...
1: ravvivati perché c'è la Rossella, la tua preferita.
2: Meno
1: dai,
2: male,
1: svegliati
2: va.
1: Fuori.
2: Meno male, va.

0: Clan, Madonnina degli Alpini, sì, richiesta dalla nostra amica. Abbiamo altri messaggi, vero?
1: Ma certo, qua arrivano a bizzeffe i messaggi oggi.
0: Al 345 48 45 663 potete mandare i vostri vocali.
1: Sì, no, stavo dicendo, considerando che oggi è lunedì per tutti. No, noi per primo, no? Quindi generalmente il lunedì è un po'... Invece oggi no, oggi mi piace. Adesso accendo la radio e ti ascolto, hai capito? La nostra amica Sara. Ciao Sara.
0: Sara, ci stai ascoltando?
1: Sara, perché ti amo.
0: Ecco, salutiamo anche Fabrizio di Venezia, giusto?
1: Ciao Fabrizio, ma che bello!
0: Una goccia!
1: Rubinetto, una goccia di gioia può guarire... No, aspetta, può sì, guarire un mare di tristezza. C'era un cioè, scrivi bene, no?
0: Oggi,
1: un mare di tristezza.
0: Con la testa.
1: No, ma cosa
0: oggi
1: c'entro io? Guarda.
0: Ci sei.
1: Una goccia di gioia può guarire un mare di tristezza.
0: Ah,
1: è sbagliato qua, non è colpa mia se scusami. Comunque, apprezziamo anche il gesto di Fabrizio. Fabrizio.
0: Mentre aspettiamo sempre i vostri messaggi, dai, qual è quel segnale che vi fa sentire che è arrivato l'autunno? Intanto si va con l'orchestra Simpatia e Luca Fabri.
1: Vai.
0: Baci nel vento.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Al Gran Galà delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 13 e un minuto.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno. Non ce l'ha fatta il 15enne Manuel Corresci, residente a Castagnero Nanto, investito nella notte tra sabato e ieri a Ponte di Barbarano, in provincia di Vicenza. Il ragazzo, che giocava nella squadra di calcio dell'Est, è deceduto ieri sera. Sarebbe stato in sella alla propria bicicletta lungo la strada provinciale quando è stato tamponato da una vettura ed è finito nel fosso.
12: Dal 28 settembre al 4 ottobre, per la giornata mondiale del cuore, gli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima aderiranno alla Open Week sulle malattie cardiovascolari. Negli ospedali della provincia di Venezia verranno offerti colloqui, visite ed esami gratuitamente.
11: Si è svolta nel weekend a Venezia la cerimonia di consegna dei diplomi del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione del Global Campus of Human Rights. L'evento ha siglato la conclusione dell'anno accademico per 83 studenti provenienti da 29 paesi e ha inaugurato il nuovo anno con 80 nuovi studenti iscritti da 38 nazioni.
12: Con la ripresa in Commissione Agricoltura della Camera dell'esame del DDL sulla caccia, la LAV di Vicenza ha manifestato questa mattina davanti alla sede di Fratelli d'Italia per chiedere alla deputata vicentina Maria Cristina Caretta di fermare subito il provvedimento, che rappresenterebbe il più grave attacco agli animali selvatici, alla natura e ai valori della Costituzione.
11: Grazie per l'ascolto, a risentirci tra un'ora.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su cultura e consapevolezza.

0: Ebbene sì, signori e signori, seconda ora in compagnia di Massimiliano e Tiziana per questo lunedì 21 settembre.
1: Settembre.
0: C'è una canzone 21 settembre, no?
1: No. Dice... Perché ti dà qualche... Perché oggi è il primo giorno d'autunno, credo. Settembre, ottobre.
0: Sì, no,
1: ottobre,
0: ma a parte novembre. Che oggi è San Matteo, quindi salutiamo tutte le persone che portano il nome di Matteo, per cortesia.
1: Hai fatto bene a ricordarlo. Auguri a tutti, Matteo.
0: Hola. E anche il mio, piccolo Matteo. Piccolo grande uomo, perché è più alto di me di 20 centimetri. Comunque va bene, quindi state ascoltando Radio Sorriso, ridiamoci su questo bel programma che è da anni che ha iniziato assieme a Tiziana, poi il mercoledì c'era anche Carlotta, che poi insomma la Carlotta ha preso altre strade e sei tornata tu.
1: Era lei qua prima sì, di noi,
0: appunto.
1: È rimasta.
0: Sì, no, dico, è rimasta però nella nostra ora, cioè il mercoledì mi ricordo che lo facevo con lei.
1: È vero. Ma oggi è lunedì.
0: A prescindere che non c'entra niente il mercoledì. Oggi è lunedì, come dici tu.
1: Ascoltiamo
0: brava.
1: Il messaggio di Antonia, dai, che è la prima volta che ci messaggia, tra l'altro. Brava Antonia.
0: Antonia.
2: Ciao,
1: benvenuta.
2: A tutti voi di Radio Sorriso, sono Antonia di Padova.
1: Ciao.
2: E per me il segnale che mi fa capire che è autunno sono i cervicali, il mal di testa quasi ogni giorno, la difficoltà di digerire. E i piedi freddi, perché ho i piedi freddi.
0: Mettiti i calzini.
2: Probabilmente essendo nata a novembre preferisco il caldo, il sole, il caldo, le belle giornate, lo stare fuori,

0: le giornate lunghe fino a tardi.
1: Ah, che meraviglia!
0: Bellissimo. E adesso è solo tristezza e dolore, perché praticamente andando avanti con sti mal di testa devo continuamente prendere antidolorifici.
1: Non è che sia il massimo.
2: Quale consiglio possiamo dare alla nostra Antonia? Che poi non ci dici neanche di dove sei, ma potrebbe essere una soluzione, Antonia, cambiare dove abiti?
1: No, sì, difatti la soluzione potrebbe essere, se ti piace se il problema è il caldo, avvicinati un po' più all'equatore. Che ne so, Gran Canaria, Marocco,
2: sì, qualche isola, dove il clima è più secco.
1: È più secco, c'è sempre il sole, caldo,
2: non c'è mai la nebbia.
1: Magari le giornate lunghe o corte, a questo punto chi se ne frega, cioè se tu hai caldo e stai bene a torso nudo, però magari in t-shirt tutto l'anno, ben venga. San Francisco.
2: Hai visto, Antonio? Ti abbiamo dato anche la soluzione.
1: Molto semplice. No, stavo dicendo, da realizzare magari un po' meno, perché insomma, da andare a comprare casa.
2: E che solo perché,
1: per carità, alziamo le mani, ma guarda, ma ci mancherebbe.

0: Regina del Lago con Fabio Corazza.
1: Che salutiamo. Ciao Fabio, sai che è un ottimo ascoltatore, Fabio.
0: Sì.
1: Dai, quante cose dobbiamo leggere oggi?
0: Adesso proponiamo una serata che
1: mi piace.
0: Di ballo, da musica, d'ascolto e anche di interesse culinario, perché venerdì 2 ottobre Radio Sorriso arriva nella piazza di Caorera a Setteville e Belluno. Caorera, Setteville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima sagra della zucca.
1: Visto che è periodo, insomma, voglio dire, no? Chi non fa un bel risottino con la zucca? Tu avresti voglia di mangiare un bel
0: risottino?
1: Che buono,
0: sì. Io faccio il risotto e faccio anche
1: una
0: la
1: passata
0: torta
1: di zucca.
0: Faccio anche un dolce con la
1: torta, con la zucca.
0: Con la passata di zucca.
1: Vabbè,
0: cacao,
1: comunque,
0: cioccolato.
1: Quindi se volete mangiare tutte specialità a base di zucca, andate a Caorera di Setteville, provincia di Belluno, venerdì 2 ottobre. Perché? Perché ci sarà il sorriso in piazza. A condurlo saranno Alex So, quindi che vi farà ballare, scatenare, divertirvi. Poi ci saranno le coreografie e i balletti di Iris e Giovannino.
0: E certo, sono più preparati di noi.
1: Infatti è una bella coppia, no? Quindi insomma, ma ci saranno in supporto, solo supporto, i ballerini della scuola Prestige. Usciranno ogni tanto
0: che salutiamo, certo. Cioè, bravi ragazzi,
1: meravigliosi,
0: bravi a ballare.
1: Quindi Iris, Giovannino, Alex, i ballerini della scuola Prestige, venerdì 2 ottobre, sì, venerdì 2 ottobre a Caorer di Setteville per il nostro sorriso in piazza. L'ingresso è completamente libero, gratuito. Se volete ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito www.sorriso.it. Ricordiamo che il Sorriso in Piazza è agli impianti della Proloco di Caorera, nel comune di Setteville. Comunque insomma è molto facile raggiungerli.
0: Esatto. Intanto andiamo con il Canfin, la Montanara.

0: No quiero más, los pedritos. E allora, caro Max, dobbiamo ringraziare, vedi?
1: Chi è che ringraziamo?
0: I tuoi consigli sono serviti, quindi ti ringrazia, vedi?
1: Grazie Stefano.
0: No, non è Stefano, ma è questa ascoltatrice.
1: Beh, ringraziamo anche Stefano che la settimana scorsa parlavamo di quella roba là e l'ha fatta e mi ha detto che non erano molto buoni.
0: Confermo.
1: Allora, grazie.
0: Grazie dei consigli.
1: Forse sto invecchiando e sento più freddo. Comunque abito alla Guizza,
0: che è una zona di Padova, da quello che sappiamo.
1: No,
0: giusto?
1: Beh, se è dove fanno l'acqua, è sì, tra Cittadella e Padova, cioè dove prelevano l'acqua.
0: Ecco,
1: la Guizza
0: quindi
1: è San Benedetto.
0: Potrebbe essere che sia quel clima lì che non ti fa bene, carissima.
1: O l'acqua che bevi, cambia acqua, magari, che ne so. Cioè, prendi la Peio, che buona, l'acqua Peio. Hai
0: l'acqua
1: mai presa Peio? L'acqua Peio?
0: No, viene dal Trentino l'acqua Peio.
1: Dove andiamo, c'è proprio la fabbrica Peio. Dove
0: salutiamo anche Gabriella di Cividale.
1: Ciao Gabriella.
0: Ciao, mi
1: fate scrivere
0: una canzone di Mauro Levrini, per favore. Vabbè, adesso intanto abbiamo pronto Gianmarco Bagutti, l'Orchestra Italiana. Questa è Oltre, è Vitto.
1: Canta Vitto.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.

0: Stessa anima con Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini alle 13:40 proprio in questo istante.
1: Di già?
0: Scrive Anna Maria: quando tiro fuori dall'armadio la mia giacca preferita e penso finalmente possono rimetterla, quello per me è il vero inizio dell'autunno.
1: Insomma, io quando tiro fuori il mio 100 grammi, piuminetto leggero.
0: Ah, che pesa poco.
1: Sì, quello che pesa poco, però protegge, no? Con questi primi frescolini. E allora dico: mannaggia, ci siamo caduti anche quest'anno.
0: Alfio invece ci scrive: per me è quando sento per strada il profumo delle caldarroste.
1: Ecco.
0: Appena arriva quello, non ci sono più dubbi. È autunno.
1: Adesso io non so se il 21 di settembre ci siano già qualcuno che fa le caldarroste.
0: No, forse un po' presto.
1: Quando è che le senti? Forse fra un mesetto.
0: Ma infatti lui dice: quando sentirò per strada.
1: Hai ragione.
0: Continuate a mandare i vostri messaggi, ma anche i vostri vocali.
1: Soprattutto che a noi piacciono un sacco. 345 48 45 663. Se non ce la fate con noi, ce la potrete fare dopo di noi con Claudio.
0: Per sera, Claudio, ma aspetta, tocca ancora.
1: C'è
0: noi.
1: Claudio?
0: E adesso una bella canzone. Sì, c'è lui. C'è lui.
1: Posso.
0: Una bella canzone di Mauro Levrini per la nostra ascoltatrice che voleva una qualsiasi di Mauro Levrini. Guarda, io ho scelto questa che è molto particolare: Il mondo degli uomini bambini.

0: Quanto è bella l'estate, Renzo e Luana.
1: Bellissima,
0: che bello.
1: Bellissima, anche se ha fatto caldo, bellissima.
0: È stata bella per te quest'estate?
1: Beh, no, allora è stata bella, sì, effettivamente, però il mese di agosto e luglio. Sono stati pesanti.
0: Mica scherzato.
1: Ma luglio e agosto sono stati veramente due mesi pesanti a livello di temperature, sì, sì, devo essere sincero. E che abbiamo, insomma, modo di poter refrigerare la casa, ma non tutti.
0: Ecco perché quest'estate noi abbiamo sempre lavorato. Perché si stava bene qua.
1: Esatto, è come se stessimo a casa, no? Ci alziamo qua, adesso abbiamo 24 gradi dentro qua, quindi né caldo né freddo, si sta bene, fuori ci saranno 27-28 gradi.
0: E quindi noi dove si sta? Si sta
1: qua.
0: Al lavoro.
1: Noi per quello non siamo andati in ferie, siamo andati in ferie a Scaglioni, no?
0: Perché così. Si sta bene qua, che è fresco.
1: Vabbè, dai.
0: Allora amici, dai, è andato di fatto, l'autunno arriverà, speriamo, anche presto, perché appunto siamo stanchi di questo caldo. Noi intanto vi salutiamo.
1: Sì, l'autunno arriverà sicuramente, però che abbia tutto il tempo dell'autunno, cioè che ci siano altri tre mesi.
0: Che duri
1: tre mesi, non che magari la prossima pioggia o tra una settimana
0: è già inverno.
1: Andiamo meno a zero gradi, perché potrebbe succedere anche questo,
0: Chi lo sa, il tempo non si comanda. E allora
1: chi vivrà vedrà.
0: Dopo di noi Claudio Prospero sarà qui a condurre la trasmissione. Noi intanto ci congediamo e vi diamo appuntamento a domani. Vi lasciamo con...
1: Allora, vi lasciamo con Daniela Cavanna, Solo noi insieme, e poi Renzo Biondi con Troppo buono.
0: Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
7: Sorriso!
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 14 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
13: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
15: Conosciamo Manziana, cittadina sulle alture dei Monti Sabatini. In collegamento il sindaco Alessio Telloni. Benvenuto, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno a voi.
15: Questa è una cittadina che presenta testimonianze di frequentazione umana sin dall'età preistorica. Sindaco, come descriverebbe la sua città?
16: La mia città è una città assolutamente vivace, piena di valori identitari e con un fervente tessuto sociale. Può anche far notare che esiste un grande tessuto legato all'associazionismo che è molto attivo.
15: Le chiedo quali interventi, quali risorse sta mettendo in campo l'amministrazione comunale per preservare l'ecosistema unico della Caldare, per valorizzare il bosco della Macchia Grande di fronte a tutti i flussi turistici che sono sempre più in crescita.
16: Ecco, questo è un bellissimo tema, perché purtroppo per le amministrazioni comunali le risorse sono sempre limitate, ahimè, e quindi quello che stiamo facendo è mantenere vivo un dialogo con l'ente parco, perché la Caldara di Manziana è inserita all'interno del parco regionale di Bracciano e Martignano, per valutare costantemente lo stato di salute di quel luogo e fare in modo che quindi le risorse vengano spese in maniera oculata ed efficiente.
15: E allora l'invito è

0: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
4: È il momento di Oltre il Liscio.

sorrisini, eccoci insieme, si riparte per una nuova settimana radiofonica con i viaggi musicali di Oltre Liscio. Ben trovati, buon pomeriggio cari sorrisini, buon pomeriggio a voi tutti, buona settimana da Claudio Prospero e come sempre vi accompagni immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Ben trovati. Che la musica ci accompagni piacevolmente. Che dite? Partiamo, dai. E allora, Alexa,

con Christian Tranchini, mi travolgi d'amore, tutta la musica da ballo, certo che sì, ovviamente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai, la baciata con protagonista Giusy Mercury, la fortuna.

Insieme a Giusy Mercury, la fortuna, la baciata. Bene, bene, bene, cari ragazzi. Anzi, direi orbene, orbene, orbene. Il dubbio ci attanaglia. Sì, perché insomma si sa il 21 di settembre inizia l'autunno, date convenzionali, ma non è così, o meglio sì, vabbè, prendiamola così, però volendo essere precisi, quest'anno l'autunno inizia dopodomani, il 23 di settembre. Dunque, per chi si è stancato delle alte temperature, c'è una data proprio da segnare sul calendario. Non è oggi, il 23 settembre, dopodomani, arriva l'equinozio d'autunno. Alle 2.05 del mattino, ora italiana, ci saluterà l'estate astronomica per dare il benvenuto alla nuova stagione. L'autunno non arriva all'improvviso, ma sarà un processo graduale. Le ore di luce diminuiscono progressivamente, di conseguenza le notti diventano sempre più lunghe, la conseguenza del movimento della Terra attorno al Sole e dell'inclinazione del suo asse di rotazione. L'equinozio d'autunno non ha una data fissa nel calendario. Vabbè, ci hanno sempre insegnato il 21 marzo, giugno, settembre, dicembre, però non è. Il momento preciso varia da un anno all'altro, perché la durata dell'anno astronomico non corrisponde esattamente ai 365 giorni del calendario. L'introduzione degli anni bisestili serve proprio a compensare almeno in parte questa differenza. Per questo l'equinozio d'autunno può cadere in date diverse, generalmente tra il 21 e il 24 di settembre. Per gli appassionati di astronomia, durante le prossime notti si potranno ammirare meglio i pianeti, si potrà osservare Saturno e il 26 settembre gli astronomi segnalano l'opposizione di Nettuno, che si potrà osservare con il telescopio. Beh, sicuramente la nostra Elisa Nadai, che ha questo rapporto così speciale con le stelle e con gli astri, lo saprà già, è proprio il suo pane, o quasi. Vabbè, allora ragazzi, ufficialmente ma non siamo ancora in autunno, quasi. Ufficialmente mercoledì mattina alle 2.05. La Kizomba insieme con Daniela Nespolo, Viva Forever.

Lucky Zomba, piacevolmente insieme con Daniela Nespolo, Viva Forever. Cari ragazzi, come sempre nel nostro viaggio musicale siete graditissimi ospiti attraverso le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della messaggistica, il 345 48 45 663. Patti Fabbri, Cieli immensi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo?
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso!
11: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
12: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
12: Info al 0423 73 67.
14: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
15: E anche quest'anno esageriamo!
14: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
15: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
14: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
15: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
13: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare Costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Sorriso.
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Cuore Zingaro, Sonia Mori.

E una buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini, a voi tutti da Claudio Prosperi, il nostro viaggio musicale di Oltre il Liscio sino alle 16:30. Il nostro viaggio musicale fa tappa tra poco a 90 di Piave, con il saluto da parte di Marziano di 90 di Piave alla moglie Valentina, attraverso il brano di Alida Ferrarese, Una fumata bianca. Prima la mazurka, dai, con la fisa di Bruno Bressi, la famosa mazurka variata, quella di Emiliano.

0: Relax con Giovannino e Diris insieme ai ballerini della scuola Prestige di Vigo d'Erzere. Saranno in quella di Caorera di Setteville, Belluno, venerdì 2 ottobre con il sorriso in piazza. Una serata straordinaria di ballo nel contesto della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese, tanta allegria, tanta simpatia e tanto ballo. Il sorriso in piazza venerdì 2 ottobre presso gli impianti della Proloco di Caorera. E siamo nel comune di Setteville. Ville, provincia di Belluno. L'ingresso è libero, tutte le informazioni come sempre attraverso il nostro sito, che vi invito ad andare a visitare, sorriso.it, alla pagina eventi, venerdì 2 ottobre.
1: Più giovane che mai è Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Sorriso!
12: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 15 e un minuto.
14: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: Ben ritrovati a questo appuntamento in cui parliamo di aziende italiane. Oggi diamo il benvenuto a Lucio Ceccarelli, amministratore delegato di Terre e Tradizioni, con sedi a Verona e a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno, un'azienda che si occupa di recupero di antiche varietà di grani biologici. Ci racconta che cosa fate?
16: Parto dall'inizio, nel senso che comunque la nostra è una società che è stata fondata circa 10 anni fa e ha come mission aziendale quella del recupero di varietà antiche di grani italiani che sono, diciamo, state abbandonate nel corso degli anni perché ovviamente si sono preferite varietà modificate che hanno caratteristiche più adatte alla lavorazione e alla trasformazione industriale, ma purtroppo hanno perso per strada quelle che potevano essere invece delle virtù in termini di digeribilità, presenza di microelementi nutrizionali e anche diciamo profili organolettici che invece le varietà antiche hanno comunque mantenuto in virtù del fatto che sono rimaste proprio come madre natura le ha create.
15: E noi ci fermiamo qui, ma se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete andare sul nostro sito classe1.it, cioè la sezione podcast, dove la troverete insieme a molte altre. Grazie per l'ascolto.
14: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

con Roberto Scaglioni, il tango bandido. Sempre il nostro viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai, oltre il Liscio, il nostro viaggio che ci accompagna sino alle 16:30. E adesso con questo valzer lento a Venezia. C'è un amore a Venezia, Giuliano.

con Giuliana. Gillian, un amore a Venezia. Da Venezia andiamo a Porto San Giorgio. Siamo in provincia di Fermo nelle Marche, andando a salutare Giacomo. Un abbraccione anche a te, Giacomo. Buon pomeriggio, buona compagnia, sempre insieme con noi, sempre con il sorriso. C'è un poeta per amore che ci fa compagnia in questo spazio di pomeriggio, Franco Bastelli.

0: Cari amici di Radio Sorriso, anche oggi entriamo nel mondo della clinica De Novo, che è simbolo di eccellenza nel campo odontoiatrico. Con un tocco confidenziale discuteremo anche oggi di questo luogo speciale assieme alla nostra Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti. Sì, parliamo della clinica De Novo, parliamo del suo staff, uno staff di eccellenza preparatissimo sulla chirurgia implantare, sui famosi denti fissi, anche sulle ricostruzioni dell'osso mancante. Considerate che per la maggior parte eseguono questo tipo di chirurgia e di lavori. Diciamo che i pazienti italiani vanno in Croazia principalmente per lavori di implantologia, proprio perché si risparmia tantissimo rispetto all'Italia, proprio grazie al fatto che ci sono meno tasse e meno costi. Noi vediamo comparare preventivi e risparmiare oltre il 50% tante volte, quindi insomma fidatevi, venite a vedere anche solo per avere un parere medico rispetto a quello che magari avete già in mano. Quindi c'è questa opportunità, noi vi accompagniamo se volete con i nostri pulmini tutte le mattine dal martedì al sabato, basta prenotare e chiamare qui in Dentura Verona, serve solo la carta d'identità, si parte la mattina, si torna tardo pomeriggio, potete fare la visita ma potete anche subito dopo cominciare le cure, quindi un viaggio che si sfrutta proprio a pieno.
0: Ogni tanto mi viene in mente un famoso detto che recita, no? A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia, e per avere un sorriso sempre al top tu mi insegni che bisogna prendersi cura quotidianamente del sorriso e visitare le strutture adeguate in caso di bisogno.
1: Sì, assolutamente, non aspettare, perché poi ci si ritrova con un problema ben più grande, e quindi venite a vedere perché il risparmio è veramente importante, avrete le garanzie, la fattura in italiano detraibile, la certificazione dei materiali, e poi ci siamo noi che ci mettiamo la faccia perché è 20 anni che andiamo in questa clinica e vi possiamo garantire che è assolutamente seria e valida.
0: È il momento di dare i contatti telefonici e di internet.
1: 045 97 00 25, oppure il sito internet della clinica www.clinicadenova.com, con l'icona WhatsApp potete scrivermi quando volete.
0: Sara, è stato un piacere anche stamattina, un bacione e alla prossima.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, ciao.

uno special Fox. Bene, cari ragazzi, continua il nostro viaggio musicale che ci porta adesso a fare tappa in quella di Bassano. Il saluto a Gianna con Daniela Cavanna, Farfalle. Da Bassano poi a Cittadella, salutando Luciana, mi richiedi un brano con Marco e Calanna, sarà protagonista subito dopo con Fammi una

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
0: Ecco la merenda.
9: Ma è il panino al prosciutto!
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
17: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Lorenzo Vergili con Giulia, io brillerò.

Cari ragazzi, venerdì dedicato in modo speciale agli amici di Belluno e zone limitrofe, venerdì scorso, il prossimo venerdì a Padova. Perché? Perché il Circo Magico vi invita a uno spettacolo imperdibile, questa volta in quella di Padova. Il Circo Magico fa tappa in via dell'Ippodromo a Padova, una serata speciale con Radio Sorriso, il Circo Magico di Taylor Martini, grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che veramente lascia tutti a bocca aperta. Non perdetevelo e prenotate i vostri posti gratuiti con Radio Sorriso. Ripeto, prenotate i vostri posti gratuiti chiamando il nostro centralone, lo 0423 7367. Biglietti disponibili per gli spettacoli di venerdì prossimo 25 settembre delle 17:30 o delle 21. Circo Magico fa tappa a Padova in via dell'Ippodromo e serata speciale con Radio Sorriso venerdì prossimo 25 settembre. Luca Bergamini, novella dentro il mio cielo.

E questa prossima tappa musicale ci porta in quella di Udine ad Artemia, andando a salutare Maria Alberta con Gianni Dego e la Violetta.

Davide Montali. Facciamo tappa nella bella Trieste andando a salutare Mirella. Buon pomeriggio, mi richiedi questo mix di Begin ricordando un grande pianista, eccolo qua, Dante Torricelli.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso,
2: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 16 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Sulla 4 Roma-Teramo, code a tratti tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare, grande raccordo anulare, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
20: E per il gas?
19: Ottima.
20: Internet?
19: Ottima.
20: Mobile?
19: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
7: Sorriso!
6: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Maurizio Medeo, non è la pioggia. Maurizio Medeo tra gli ospiti, tra gli artisti protagonisti il prossimo 29 ottobre a Bassano del Grappa al Teatro da Ponte alla 18ª edizione della Gran Galà delle Orchestre, e ci accompagnerà poi dal vivo con tutta l'orchestra, ovviamente, e accompagnerà le canzoni degli artisti tutte rigorosamente dal vivo, le grandi hit italiane ed internazionali. Bene, andiamo, facciamo tappa in questo nostro finale di viaggio a Verona, salutando Tiziano con Claudia Scarpa.

petto in TV a Sorriso TV, il sorriso che conquista dalle 20:30 a Gentile Richiesta insieme con il mio fratellone Vittorio del Confin. Ci potete seguire in streaming entrando nel nostro sito sorriso.it, scaricando l'app gratuita di Radio Sorriso. Per chi ha la TV, la Smart TV collegata ad internet, ricordo il canale 244 244, e poi con il tasto rosso del telecomando usciranno una serie di loghi di TV. Cliccate su Sorriso TV. Bene, dalle 20:30 a Gentile Richiesta su Sorriso TV. Vittorio del Confin, eccolo qua, protagonista, insieme con Marilisa Maniero, Pare e Fio.

con Vittorio del Confin, Marilisa Maniero, padre e figlio. L'ultima tappa del viaggio musicale di oggi ci porta in quel di

Cari ragazzi, per oggi il nostro viaggio musicale è così giunto al termine. Si ripartirà domani, come sempre, dalle 14. Grazie intanto a voi tutti per aver condiviso questo nostro primo appuntamento settimanale. Ricordo, se lo gradite, poi vi aspetto stasera in TV con Vittorio Del Canfini, il mio fratellone, è gentile richiesta sul Sorriso TV. Ci si ritrova poi domani qui dalle 14 a Radio Sorriso con Oltre Liscio. Tra poco ci sarà Iris che vi accompagnerà sino alle 18 con Tutti i colori della musica. A proposito di mare, Mediterraneo, eccolo qua in arrivo per salutarci con protagonista Davide insieme ai Ragazzi del Sole. Grazie a tutti voi da Claudio Prospero, buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti voi, ci si vede eventualmente stasera, ci si sente domani, buona vita!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Sorriso!
7: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
11: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto. Oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Sorriso.
5: È il momento di I colori della musica.
6: Edizioni Baracca presentano Il brano del mese.

pomeriggio di Radio Sorriso alle 16.38 è con Iris. Buona giornata, sorrisini. Buon lunedì 21 settembre, orario un po' particolare, però ci siamo con i colori della musica. Stamattina Carlotta vi ha fatto compagnia al posto mio, io oggi sono al posto di Carlotta. Quindi ragazzi belli, ragazzi cari, vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per poter comunicare con noi. Allora, i numeri di telefono sono lo 0423 736 680, se avete piacere di parlare con me, oppure se avete piacere di scriverci al 345 48 45 663 tramite SMS, WhatsApp, Telegram. Se invece volete lasciare il vostro messaggio in segreteria telefonica richiedendo una canzone, lo 0423 736 681. Oggi parliamo di autunno, autunno in arrivo, anche se non sembrerebbe però qual è il primo cambiamento che notate? Perché oggi, ragazzi, è il 21 di settembre, quindi ci siamo, l'autunno è entrato a far parte delle nostre giornate. Ripeto, a livello meteo non sembrerebbe, però sulla carta è così. Continuiamo con la mazurka, arriva Paolo Bagnasco e Testa Rossa.

ragazzi, con Fante Cavallo e Resto Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto Serenella di Peseggia che mi dice: Iris, mannaggia, cosa mi viene in mente? Se si parla di autunno, oggi in realtà entra sotto l'aspetto solare il primo giorno d'autunno, però vi chiedo qual è il primo cambiamento che notate. Serenella dice: io festeggio il compleanno, lei lo festeggia praticamente insieme a me, da quella settimana, quindi da questa settimana, dice, comincia la malinconia, perché lo so che sta per arrivare l'autunno, quindi è un po' così. Io devo dire la verità, Serenella, che essendomi sposata a fine settembre, forse aspetto fine settembre ancora per rendermi conto che l'autunno sta per entrare nelle nostre case, anche perché quando mi sono sposata c'era un sole pazzesco, era una bella giornata di sole, quindi anche se era già autunno, diciamo che non come quest'anno non ci si faceva tanto caso. Saluto anche chi ci scrive al 345 48 45 663. Saluto l'amico Monica di Padova. Saluto anche Lorenzo di San Zenone che dice: potrei sentire il tuo silenzio dell'orchestra Sorriso e dedicarla a Orietta, mia moglie, che sta preparando la cena. Certo, prima però di ascoltare il tuo silenzio dell'orchestra Sorriso e la voce di Stefania, andiamo ad ascoltarci Mary Rinaldi. Arriva il Mambo Jungle. E voi cosa vi ricorda l'autunno? Dai, cos'è che vi fa capire il primo cambiamento proprio di questi giorni, che secondo voi sta per arrivare l'autunno? Chi lo sa? Serenella mi ha detto anche le castagne, però ha detto che lei le castagne le mangia tutto l'anno perché le congela e le

silenzio su Radio Sorriso, l'orchestra Sorriso, e noi continuiamo con i vostri saluti e i vostri messaggini. Saluto Nazarena che dice: ciao Iris, che bello sentirti a quest'ora, io e Elisabeth ti mandiamo un grandissimo abbraccio ed io ricambio, grazie mille. Invece vado a salutare Gianna di Treviso che dice: cosa mi fa capire che è arrivato l'autunno, il finir di vendemmiare e a prendere sulle pannocchie. Grazie, un bel tango, e te lo dedichiamo. Arriva Alex Villani con Sensualidad.

0: Radio Sorriso, Alex Villani con Sensualidad. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui ai Colori della Musica.
1: State ascoltando i Colori della Musica.
2: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
8: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Sono le 17 e 2 minuti.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. A parte il capitolo mutui, risulta in aumento il credito al consumo erogato da banche e società finanziarie alle famiglie italiane. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore all'Ufficio Studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
16: 178 miliardi di euro. E rispetto a un decennio fa l'aumento è stato del 62%. È un debito medio che a famiglia ha raggiunto i 6.600 euro, riconducibile a due esigenze fondamentali. Cioè, da un lato ci sono molte famiglie che ricorrono a prestiti per ottenere proprio della liquidità immediata. Dall'altro canto, invece, il credito viene utilizzato per un fine, cioè per l'acquisto di beni durevoli.
15: Mentre rimane ampio il dibattito sulla proposta della Premier Meloni riguardante il numero di studenti stranieri presenti in ogni classe, i dati più recenti del rapporto Iniziative e Studi sulla mobilità umana evidenziano che dall'asilo alle superiori gli alunni non italiani sono 930.000, l'11,6% del totale. Nel solo Veneto quasi 95.000. Nell'ambito della scuola sta per essere presentato Diario Scolastico 2026-2027, gratuito per gli studenti e per le loro famiglie, coinvolgendo circa 60.000 scolari tra Rovigo, Padova, Treviso e Venezia. È tutto.
11: Segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
19: Ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
20: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: E operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-38-38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina. Salutiamo l'amico Bruno di Villorba. Ciao Bruno, un abbraccio forte a te. Per lui ci ascolteremo Bagutti con Sei sempre nel mio cuore. Poi ci ascolteremo anche la Suonami Band con Danza senza fine. Parlando dell'argomento di oggi, vi stiamo parlando di questo autunno che è in arrivo, che poi c'è sempre un po' questa diatriba di qual è il giorno corretto dell'autunno, perché sarebbe il 21 settembre. Poi in determinati anni cambia in base proprio all'equinozio. Allora sono andata a controllare, perché l'equinozio d'autunno di questo 2026 sarà il 23 settembre, quindi mercoledì inizia l'autunno. Ma cos'è che fa capire a voi, cari sorrisini, che sta arrivando l'autunno? È questo l'argomento di oggi. Cosa vi fa capire che sta arrivando l'autunno? Potremmo dire che per noi donne è anche la perdita dei capelli. Paura proprio di sì. Non so voi, però la sottoscritta in questi giorni ne regala a volontà di capelli. Va bene, dai. Eccolo qua l'orchestra Bagutti con Sei sempre nel mio cuore.

Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche la Suonami Band con Danza Senza Fine. Allora saluto Claudio di Trieste che dice ciao alla nostra signora della Radio Sorriso più giovane che c'è, Iris. Siamo Graziella e Claudio. Ciao ragazzi, un abbraccione forte. Claudio chiede se posso dedicare alla moglie Graziella La Farfalla di Gianni Dego. Il titolo è Il sogno della farfalla di questa canzone. E poi dice ciao bella Iris, ti sei divertita in viaggio in moto? Anzi, l'ultima volta che ho toccato la moto è stato luglio, mannaggia a me. Vabbè dai, recupererò Claudio, spero sempre il prossimo anno. Io dico sempre il prossimo anno, recupero. Saluto anche l'amico Giacomo di Padova. Ciao Giacomo, grazie mille anche per i complimenti che ci hai fatto. Ed eccolo qui, ce l'abbiamo in sottofondo Gianni Dego. Vi ricordo che per richiedere le vostre canzoni preferite 0423 73 6680 e tra pochissimo parleremo di pranzo.

Gianni Dego con il sogno della farfalla. E sognate, no, non state sognando, di venire al pranzo di Radio Sorriso. Non state sognando, perché domenica 4 ottobre è realtà tutto questo al ristorante Belvedere di Tricesimo. Torneremo in provincia di Udine, torneremo nel nostro amato Friuli Venezia Giulia e torneremo insieme a due graditissimi ospiti, a Graziano Cianni e a Linda Biscaro insieme a Matteo. E poi ci siamo noi di Radio Sorriso con un menù straordinario, che poi trovate tutti i dettagli nel nostro sito sorriso.it per passare una domenica in nostra compagnia. Però dovete prenotare. Come si fa per prenotare? Si chiama il nostro numeretto magico, lo 0423 7367, che è il nostro numero di centralino, e trovate il nostro Diego che vi risponde. Abbiamo un nuovo centralinista, quindi avete la possibilità anche di parlare con Diego per prenotarvi per domenica 4 ottobre, oppure se avete piacere potete chiamarci anche qui alla diretta. Noi ci siamo sempre per voi e continuiamo con la musica. Arriva lei, Linda Biscaro, che sarà uno di questi ospiti della giornata di domenica 4 ottobre. Ce l'ascoltiamo col suo ultimo singolo, Innamorata come me, e poi andrò ad accontentare anche l'amica Gabri di Vallà, che invece ci richiede Mariana Lanteri con Vecchia

0: Vecchia fontana per l'amica Gabri Di Vallà, e lei dice: Iris, io mi accorgo che sta arrivando l'autunno perché si accorciano le giornate, e effettivamente si sono accorciate parecchio. Dai, ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal. Fiorentini.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Sorriso.
9: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor e noi continuiamo con i vostri messaggini. Salutiamo chi mi scrive buongiorno, si può ascoltare una canzone di Igor Chimetto, grazie, sono Vilma. Grazie mille a te Vilma, un abbraccione forte. Saluto anche Renato che invece ci richiede la canzone di Claudia Scarciafratte, L'amore va, e subito dopo ce l'ascolteremo. E poi devo salutare anche chi si è prenotato al pranzo.

Merce Fratte con L'amore va, altro appuntamento con noi di Radio Sorriso. Venerdì 2 ottobre saremo a Caorera di Sette Ville per la 31esima sagra della zucca, insieme a Giovannino, Alex e la sottoscritta, i ballerini della scuola Prestige. Quindi Sorriso in piazza, ultimo della stagione, venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Una volta era comune di Bass, quindi ci sono un po', però siamo lì, siamo in quella zona, così per farvi capire qual è la zona, perché si dice si provincia di Belluno, ma non è che siamo su a Belluno, siamo un po' dopo, diciamo così, siamo sul greto del Piave, ecco, vi racconto anche questa. Salutiamo, grazie Vilma che ci ringrazia, saluto invece chi dice Michela, ci scrive: ciao Radio Sorriso, gentilmente potrei avere informazioni rispetto alla serata del circo di venerdì a Padova? È davvero tutta gratuita? Ma certo Michela, se ve lo diciamo è perché effettivamente è gratuita, avete la possibilità anche di scegliere tra due spettacoli, quello delle 17:30 e quello delle 21, quindi la possibilità per voi di partecipare al circo a Padova ce l'avete, il circo magico, perché Radio Sorriso vi regala l'ingresso con il circo magico di Tyler Martini, e il vostro posto sì è gratuito, perché avete qualche dubbio? 17:30 oppure 21, dovete solo scegliere quale delle due. Anche in questo caso dovete chiamarci però per prenotare il vostro posto, non è che arrivate lì e dite Radio Sorriso mi ha detto che è gratuito, no, dovete prenotare il vostro posto. Dai, si continua con la musica, andiamo ad accontentare Silvano di Padova con la canzone Piccolo Fiore dei Girasoli, che tra l'altro mi dedicava, grazie mille, un abbraccione forte. Saluto anche Matteo che scrive: ciao, dedico a Zaccheo il tango Santa Monica.

0: Luigi da soli con Piccolo Fiore, così abbiamo accontentato il nostro amico Silvano di Padova che ce l'ha richiesta. Allora vi stiamo chiedendo in questa giornata qual è quella cosa che vi fa ricordare che sta arrivando l'autunno. Il meteo sicuramente no, vero Luca? Buonasera Luca.
1: Buonasera Iris, buonasera sorrisini, ben ritrovati. Sono un po' emozionato perché ritrovarti qui non mi capita spesso. No. Da quant'è che non facevamo un intervento insieme?
0: È un bel po' di tempo.
1: Ecco,
0: sì.
1: Parecchio, quindi già questo insomma mi fa molto piacere, ecco, un buon inizio di autunno per me.
0: Ah ok, però in realtà ho scoperto che l'autunno inizia il 23.
1: Esatto,
0: quest'anno ci ha fregato tutti,
1: però da calendario
0: inizierà il 23, ma in realtà cos'è che ti fa capire che sta arrivando l'autunno? C'è qualcosa?
1: Ma no, sinceramente
0: parte le giornate
1: no.
0: Che si allungano.
1: Tu dicevi che perdevi
0: i capelli.
1: Allora, perché mi riguarda?
0: No, cioè quello te ne accorgi.
1: No.
0: Te ne accorgi perché quando ti tagli un po' i capelli.
1: Sì, ma quelli che ci sono. Cosa vedi?
0: Non te ne sì, ci sono leggermente in controluce.
1: Ma è un po' di peluria questa qua. No, in compenso sto facendo crescere la barba.
0: Ah, ok.
1: L'appetito aumenta, sai?
0: L'appetito?
1: Sì.
0: Ma non è una bella cosa questa,
1: no,
0: che hai appena detto. Io che sono in dieta, poi mi dici così e non va bene.
1: Vabbè, però quello forse vabbè. Sì.
0: Vado ad accontentare Gioconda di Feltre prima dei saluti finali con la polchissima.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, anche la polchissima. Allora io vi lascio in compagnia di Luca, salutiamo l'amica Giovanna di Verona. Luca che ci scrive: per me l'autunno è la più bella stagione e la natura cambia, diventa più caldaia. Diventa più calda, forse voleva scrivere. Beh, però accendi anche di più la caldaia, se ci pensi.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì.
0: Forse voleva scrivere diventa più calda.
1: Una parola in due.
0: Mette, sì, due parole che comunque ci stanno con l'autunno, perché se
1: caldaia,
0: ci pensi bene, caldo e caldaia ci sta. Mettete una bella musica, grazie Giovanna da Verona, grazie Giovanna, un abbraccione grande a te. E poi salutiamo anche Lucia invece, che ci ha chiamato da Padova, ha lasciato un messaggio in segreteria telefonica perché ha il dubbio di come fare per chiamare per il circo. Allora, visto che adesso gli uffici chiudono,
1: esatto,
0: a partire dalle 18 i nostri uffici sono chiusi, potete chiamare direttamente Luca qui al nostro numero della diretta, allo 0423 736 680. Quindi lo ripeto, 0423 che è il prefisso,
1: esatto,
0: 736 680. Altrimenti domani mattina chiamate il nostro centralino e vi sarà data la possibilità di vedere il circo magico a Padova alle 17:30 oppure alle 21. Sono due gli spettacoli.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, da noi qui c'è scritto 17, di qua c'è scritto 17:30, mo che adesso andiamo a controllare, perché secondo me è 17:30.
1: 17:30.
0: Sì, anche secondo me è 17:30, perché avevo guardato nel sito, però controlliamo bene per non dire una cosa per un'altra ai nostri sorrisini. Io, Luca, ti saluto.
1: Ciao Iris,
0: mi raccomando,
1: è stato un piacere.
0: Sì,
1: mi raccomando anche te. Raccomandiamoci tutti e due.
0: Sì, ce l'ha con me perché sto dimagrendo, ma cioè non è una cosa brutta che uno dimagrisce.
1: No, ma io sono contentissimo di vederti così, ti vedo bene infatti. Sì, sì. Però così a vista d'occhio
0: mi vedi un po' meno, però mi vedi bene. Va bene, dai, un abbraccio a tutti, noi ci ritroviamo domani mattina sempre a partire dalle 9:30 su Radio Sorriso in compagnia di Giovannino. Baci, ciao ciao, ciao Luca.
1: Ciao Iris.
2: Avete ascoltato I colori della musica. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
4: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
3: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Eli Schlein bolla intanto come populismo il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. I funerali nella basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Ciao, Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
9: Sorriso!
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
16: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
17: Certo, le mie
16: successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
17: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
16: In compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e ben ritrovati per una nuova settimana insieme con Sorriso, grandi firme, le cover della musica italiana e successi internazionali raccontati da me, Alex, ogni lunedì e ogni venerdì sera dalle 20.30 alle 21 e poi in replica tutti i sabato dalle 21 alle 22. Abbiamo iniziato con la bella voce di Martina Pase e Un'estate fa. Un brano portato al successo da Franco Califano, una canzone del 1971. In breve racconta il ricordo malinconico di un amore vissuto durante un'estate, intenso ma destinato a finire. Il protagonista ripensa a quella relazione con nostalgia, consapevole che è rimasta nel passato. L'estate diventa quindi simbolo di un momento felice e irripetibile. Il tema centrale è il contrasto tra la bellezza di ciò che è stato e la tristezza per ciò che non può più tornare. Andiamo avanti con Lella Blu. Ascolteremo un brano del 1986, quindi che quest'anno compie 40 anni, un successo di Anna Oxa scritto da Ivano Fossati e presentato al Festival di Sanremo della mitica Anna Oxa, che si classificò seconda con il brano È tutto un attimo. Una canzone che parla di un amore intenso e tormentato, vissuto tra desiderio, fragilità e consapevolezza che tutto può cambiare in un istante. Il titolo sottolinea proprio la fugacità dei sentimenti e della vita. Ciò che sembra importante e definitivo può trasformarsi improvvisamente. Un brano introspettivo e malinconico in cui emerge il tema della vulnerabilità davanti all'amore. Andiamo in musica, È tutto un attimo, arriva Lella Blu.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Orchestra Philadelphia, la voce di Gabriele con El Bandolero Stanco, brano successo direi di Roberto Vecchioni del 97, contenuto nell'album omonimo. Racconta la figura di un vecchio bandolero ormai stanco che guarda con nostalgia la propria vita passata. Il personaggio diventa una metafora dell'uomo che, dopo aver vissuto avventure, lotte e passioni, sente il bisogno di fermarsi, fare i conti con il passato e cercare una forma di pace. Il tema centrale è la nostalgia per ciò che è stato, il tempo che passa e il desiderio di trovare finalmente un approdo nella vita. Proseguiamo con Marco Buccio e Francesca, Mi sei scoppiato dentro il cuore, brano di Mina del 66, scritto da Rossi e Paolo Limiti. Una canzone d'amore intensa e passionale. Racconta il momento in cui una persona entra improvvisamente nella propria vita e provoca un sentimento così forte da sconvolgere ogni certezza. L'espressione scoppiato dentro al cuore rende proprio l'idea di un amore improvviso, travolgente e impossibile da ignorare. Qui ricordiamo la nascita improvvisa di un amore che cambia completamente il modo di vivere e sentire. Ce l'ascoltiamo insieme a Sorriso, grandi firme in questo bel lunedì sera. Mi sei scoppiato dentro al cuore.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Arrogante, un bel brano di Rama del 2019 pubblicato come singolo. Un brano che parla di un rapporto sentimentale tormentato, fatto di attrazione, orgoglio e incomprensioni. Il protagonista si trova diviso tra il desiderio di stare con l'altra persona e la consapevolezza che la relazione è complicata e dolorosa. Si parla di un amore passionale e conflittuale, dove entrambi faticano a mettere da parte l'orgoglio. Chiudiamo con un altro bel successo che vinse il Festival di Sanremo nel 2014 e qui mi batte forte il cuore un po' più delle altre, perché stiamo parlando di un brano di Arisa che si intitola Controvento. Una canzone dedicata a un amore profondo e alla forza di rimanere accanto a una persona anche nei momenti difficili. Andare controvento rappresenta la scelta di lottare per ciò in cui si crede, nonostante gli ostacoli e le difficoltà. L'amore come forza, sostegno e coraggio sono i temi principali di questo brano meraviglioso che ascoltiamo con Valentina e Andrea Fiorentini. Con questo brano io vi ringrazio, vi lascio con la buona musica di Radio Sorriso e per quanto riguarda Sorriso Grandi Firme torneremo ancora insieme venerdì sera dalle 20:30, sempre qui sulla vostra radio più giovane che mai. E adesso Controvento con Valentina e Andrea Fiorentini. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA. Facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Sorriso.
11: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Solo da 1 euro, con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. €1.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio €1, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a €1,19 e hamburger di bovino 400 grammi a €4,29. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
15: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, luce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 22:02.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario 6, cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Più giovane che mai.
1: È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
6: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 23 e 2 minuti.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Passioni Casa Ogni Euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: 2 verticale. Trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale. Si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sorriso.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
11: Al Gran Gala delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
12: Hit Universal Fun.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
2: Dite a tutti che sorriso vi piace.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: Bentrovati. Mentre rimane ampio il dibattito sulla proposta della Premier Meloni riguardante il numero di studenti stranieri presenti in ogni classe, i dati più recenti del rapporto Iniziative e Studi sulla mobilità umana evidenziano che gli alunni non italiani sono 930.000, nella sola Lombardia 236.000. In merito al caso in cui più familiari si allertino nell'assistenza alla stessa persona con disabilità e superino i 3 giorni al mese previsti dalla legge 104, oppure utilizzino il permesso nello stesso momento, l'INPS ha chiarito: la normativa consente che più familiari siano autorizzati all'assistenza della stessa persona con disabilità. L'eliminazione del principio del referente unico non modifica però il tetto mensile. I 3 giorni restano complessivi anche se frazionati in ore e devono essere partiti in modo alternato tra gli aventi diritto. L'INPS richiama quindi alla necessità di una pianificazione familiare per evitare sovrapposizioni. Al cinema con un biglietto d'ingresso al costo di 3,50 euro. È Cinema in Festa, l'iniziativa giunta alla 9ª edizione che ogni anno, a giugno e a settembre, permette di frequentare le sale per vedere film italiani ed europei a un prezzo decisamente speciale, stavolta fino a giovedì 24 settembre. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.